Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma lor sumbrives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strusch cha tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Chi mai no va? Chi mai no va da venda c'ha? E sono in mariner senza passion, pal mar par barcia si destun, par guai ad un in patria. E tama va l'ambiatai, montagnas flumse te sulai. E vimpels munds be fuesch lanches, und a cor und retromanch, e bin romanch in clea quai.

sün marstüria sche profond, qua in fa pelli alina. Vara mariner, uscea sunnea d'una stad, par schwaza tot quai cena fat, e na d'una vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zu sti stess, meis bösti diese sche welsch goen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o is a tema. E son i mariner tu ad apparsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in del mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Tschi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers da la terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par quai sun e torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono marinerto a tappar mai, se vuol ci vegna, vai, uscì gli ostoni a quia.

Dallas jadas ist nid ora la vardabe da d'un storm. Dallas jadas ist nid ora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels t'müchs la fora, ant codar l'ura in tuorn, ant codar l'ura in tuorn. La vardas fa mal paiada, letta ist a jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta ist a jair chamun. T'gnair in daia quella spada, e ad air respet cumun. E ad air respet cumun. Fincia l'aiva rinza ciocca, curcel svesda sai nu sa. Fincia l'aiva rinza ciocca, curcel svesda sai nu sa. Avra su schnatter bocca, e di giora la vardà. E di giora la vardà. La vardà in cumadaivla ci da miss in grond per mal. La vardà in cumadaivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere di gnaivla.

0: Las novitats ter RTR.
1: Am prima medaglia d'aur per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva, Jason Joseph Gudogna la corsa da 110 metri obstacles. La linea dell'alvre è bloccata per via di Nabova, che scrive la via fieretica. E Laura Oroz dat in ulteriore di Cialires, a cui redatti intorno 34 gradi. Jelle Sis, mio nome è Müller, bienvenuti. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrido Jason Joseph ha guadagnato la corsa per 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Ersin gli ultimi metri a Joseph Giso controlla la corsa, scuola a Ditch in verso SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileist avvence 7 ons, tratti dal più grande successo della sua carriera. Il si tratta della seconda medaglia per la Svizzera Birmingham Sventer Argen da Simon Ehammer. Prima avanti è la ciuncantavla medaglia per la Svizzera in campionati europei d'atletica leva da Pilon 1934. La linea d'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, che ha cominciato la via fieretica. L'aua Alba Verinza è stupà. L'aua cuglia sino in lunghezza da 200 fin 300 metri sul Spinaris. La slavursta rumida è già cominciata ieri sera. Attualmente cursescono il tren tranta Quere e Bravunschquer tranta Samurezzen e Sameden. Tranta Bravun e Prede dati in buster in Plaza Men. Viaggiatori da e den Lengedin vengono sviati sulla linea dal Ferraina. Era il Bernina Express, il Glassi Express e Trens de Vicira cursescono attualmente su questa linea. In Svizzera hanno dato pratiche di medi, ospitali ed apoteche bici avanti trabazzi e medicamenti su scia scuola stuessene in Sassetz. Questo scrive la Controlla Federale de Finanze IFK. Se medici, apoteker e responsabili d'ospitals possono comprare medicamenti a modo più buon mercato, stanno els del principio di arrivare avanti questi rabatti alle casse di Malsounds. Il 2024 hanno els profittato da rabatti di 743 milioni di francs. Da arrivare avanti hanno els intanto morato un 12% alle casse di Malsounds e alle persone assicurate, scrive la EFK. Ella criticisce in questo connesso le controlle dell'Ufficio federale del Senadat che saien mangluses. In Svizzera mille persone si radunate ieri sera per osservare la scira decina dal soleil parziale. La linea coperta fino al 93% del soleil. Il stal la scira decina dal soleil parziale la più ferma da il 1999. La contagisce maximum intorno alle 8:20. In altre parti dell'Europa è da una scira decina dal soleil totale. Tranter autres in la peninsula iberica, in l'Islanda ed in la Grönlanda. Milioni di umani hanno osservato il spettacolo. In un'esperienza dell'esteriore, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, demissionisce non nada mai per la fine di questo mese, qua è per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per de corpo spesso diventata mamma. Ella è stata la pledadra la più giovane nella storia della Casa Alba. Critikers rinfacciano ad elle in corso confrontativo in verso le medie classiche.

0: La meteo.
1: L'avant mesdì da Tibler sull'egl, sventre mesdì se formen in cinz nivels de cumulus, localmein po dar singuls, urizis ed uradis, quai surtozzi summla sur selva ed en il sit. La temperatura maximale è tra 25 gradi in l'engie di nota, 30 gradi in sur selva e 32 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata al meinem fin questa sera per via di Nabova. Attualmente cursation strains tra Quere e Bravuenschquer tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravuenschquer e Prede dati in booster in Plaza Men, viaggiatori da e den Lengedin vengono sviati sulla linea d'Alferaina.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Kurz an der Sisie gibt ja ils Tredisch Durst. La Demeons an der Kinsa kurz pers ort wischte ils zu lei, la jinne kastizau la jisch, Millions fascinai a mutai a Hobby Astronoms. Adots, ozesi de turna de la magia e la realità del trot de lavur, aber ots dominienza tot kulzaniester. IEG International dels Sanistres. Io sono Georgina Janchi. Shalom, mainza!

0: In via bien gie grad stau dies vergaula sis de vos emma de nossa rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena.
0: Di questa è la cantautura ingiadinese che abitesce in Surselva, Bibi Vaplan, che lei essere un po' parte di sue preferenze musicali. Dentro l'autor venza voglio sapere c'è canzone che in de quella schella ves bugen fac sezza.
2: Eves jen scritt sves Seven Nations Army de White Stripes. Per una naturalmente per questo aves loro osso una pruna rap, si potes comprare una pruna fine per Rocco Bello e Leon, per cella per questo, ed è te normale stare proprio una canzone fici innovativa con Blair character ci ha conquistato il mondo e scoterzo naturalmente invece più di fare musica con Jack White, also questo è proprio un idol di mai.

Aina, cazzi, c'è quella di Lurid che si vesse senza sets e adina vina von, con quella tempra, tras quella da meun. Vegn vergau la sis a lu, veu il spettacle vidu il ciel, e la da meun suenter che millis equipai con eiers specials in seradunai in mercaus, in balcons, in logans con buona vista a spiciaus il gron gron moment con la jinna essa stuscada. Da vonni zu lei, ticca ticca er la cheu quella farcla al firmament, con ella in sentiment pi special d'esser part aveveu cicei che dat darar. A dozen de meun, resta la fascinazion, in ciel kins ambli de busci spert, jetz surtout grazie alla massa fotografias, videos che vini fazza che cursescia no sempa da per tutte, sin tutas plataformas online. A chavus, veis egiu la quid de vasea fotografa magari ben quella stira decida di zulei lu schei e esser part nus de dertier. Termetei, vossus ovras sin nies telefonin 079-200-7007. Nus vei merveias a messen propi cefanun.

0: Quai a ierter la Giovgenda Meuna Fortonchia dau ir, grazie a Jason Joseph, la seconda medaglia vitir quella da daur per la Svizzera al campionati europei de Sanudà. E si vine von de Spicessila in prima medaglia Svizzera alla EM de Sanudà. Esce Roman Mitjukov a realizzau in temps fantastic sul 12 meter Sanudà in 10 con nieve record Svizzer vin el mo. Quart. Questo è di frustrante Gil Genevrin, corsa perfetta, negina medaglia, con analisa seu temps, constatescia Mitjukov.
1: Avec ce temps, c'était le titre olympique en 2024. Les meilleurs 2-6 du monde sont européens. C'est comme ça, hein. Quatrième, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Il temps quel è stato dato il 12 metri in 10 ves. Ves avon 12 ons montau il titolo da daura di titel olimpic muossa con outskill livel e stausen quai final europei gadi ei e schiekils meiers del mun en quella disciplina en tutz dell'Europa. Il quart plaz da Roman Mitjukov eine certa logica zanua sila tribuna europeica se bratten ils plaz 3 a 4. Duomeli avenci in brons, duomeli avenci dus quart, duomeli avenci 4 brons a dus. Pushpay quart. E vos prendis forse il caffè da Delskau de bibita dati soda da citrona. Vini bene in pei.

0: question soda.
1: Shalu po dei del usa seu soda. Iei gratstaulas sisa masa. Il più importante dozzende me un oscun Urs Müller.
2: Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il curito Jason Joseph ha guadagnato la corsa su 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il basileista 27 onze tratti dal più grande successo della sua carriera. In Svizzera hanno dato in pratica da medi, ospitali ed apoteche vicino a vantare bazzi, medicamenti, uscire scuole stesse in sessetz, come scrive la Controlla Federale della Finanza, CFK. Il 2024 è nel profittato di rabatti da 743 milioni di francs, da in avanti è nel sentante more di 12% delle casse di Malsauns e delle persone assicurate. E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale di Missionation, non ha mai per la fine di questo mese, quai per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni, come dice Leavitt, per il corpo spesso diventata mamma.
1: Nuot nif dalla front meteorologica.
3: La meteo.
4: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
1: E oz bè blau bè sulei bè sua dic de vign. È un picaul kier toc 34 gradi alla regiun de Cuira, Trentini in surselva, Grigiun centrale, 26 in Engedin alta. De oz se forman lo al decors di suenter mesgi un pau nibels, amber cun scheda un qual de guet vai e oz ves. Gi de Calira e de meun lu cun toc 36 gradi alla capitala. Aluon il guard sin via oz and de meun.
3: Vias e traffic.
1: La linea da tren di Alvra è serata. Il main stock in Cusera su entrina Bova. Attualmente cursation il trend dentro Cuera a Bravunch, come dentro Somurezzi a Sameden, dentro Bravunch a Preda, dati in bus di remplazzamento. Viaggiatori da at N Engiadina vengono sviati sulla linea del Faraina.
5: RTR. Unic e simpatic.
1: Shalu vini bugen e ot sigile ono kabus leis, ashtu eis.

0: Vegn de la setta nus restein bu, mo musicalmein, ella Italia è in una ulteriura episoda italianità de quel che ha scritto a prelegia ils impuls quals dis plazzi fluri che se centa ad inna puspei giù tils vigins al sit.
1: Se in una de moias numerosas visetas a Milano, aio giù la idea. L'idea de prendere a chains in velo, sco nel Svizzers num 9 quals vehicles con duas rodas e di mantenè de manà. Io metto la von con mi che cuoiai de manà ina de quelle apparature tras les gases de Milaun. In sentiment maestus e glorius. L'aria dat ad inza tras les cavels, el vent caul cersina moia squaises, io caresch al buona mensch con un imperatur roman sin su cavai tras Milano. Dec a fatch. Io se ne stizzo un de velos e vigni usano con se c'è chi insanno una bicicletta. D'Antoni in velo, sco che ho inconosciuto da nos velos, con jezza quel che ho pauc da fa. In una rama fina, con color vert blaua neidia, al sez brin, ort curom tiaura, sco quel stornisters da nos babs eran qui mavano una scola, e so quei sez en duas plemes surdimensionales, che saggi sin mens maniau bain, cula come da veladat dalla bicicletta. Io vai d'Anton Buc, schau sentizza c'è da moia trompada. De ve souvenir meia bicicleta non disada en stai de meu velo desiderau. Tutina che rechel eu atras les gases, sco in ver talianer. Deit auter, eu son in turist, sco ordel codis. E mucil, a esch au senti quella proxima de mon.
2: RTL Impuls.

0: Barack Obama è in. Prinzi William è. De Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Napoleon e Albert Einstein eran quai chille gide dozils tredis duost e dedicaus als sinistres ni ils Cianchins, scolz collegas da l'ingedina Angiccio Stoppi l'UEG. Clamaus in vette ozzavon ciun contons per fa fin pregiudizis ed e fa attenzils basins de sanistres. Pulit presenz e il drill che insfigieva tocca inviaden nel zon sottonto cun affons che levan droa il meun sanister per scriver.
1: Mia cuineta ci des os 74, a quella è mi propis furzo da scriver col mem dret. E ella en chots drovla tutels duas mems. Ella cusa col mem schnester o taglia col mem schnester, scriver col mem dret, ma ella dice e non scrive bel, hai qued era la realitet quella volta.
0: Raquenta se ragorda Carla Blumenthal Baumann da Ciamfer. Per cleci tempi passati, chi slai fa mincin cun cei meun cal vul scoiva il picciunge, den se sez vignons schon sco sanistreni sanistrera sil mun a da fa cun antira organizzazion di ciurvi a facturs genetics. Per de pli historia a historia santuarnigi internazional dils sanistres sanflensi nosa paina web at adina puspei. E che via radio.

0: Las novitats der RTR.
1: Una prima medaglia d'oro per la Svizzera al campionato europeo di atletica leva. Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea di via Fier dell'Alvre è bloccata per via di Dinabova, quai almeno anche questa sera. E Laura è rozzata in ulteriori urdi di Cialires, a cui era dati intorno a 33 gradi. Iele 7, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrider Jason Joseph ha guadagnato la corsa sui 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Ersin gli ultimi metri ha Joseph Giso controlla la corsa, sco e la dice verso SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileista vince set onte il pli gran success della carriera. Si tratta della seconda medaglia per la Svizzera a Birmingham Swinter Argenda Simon Ehammer nel Siljen Lung. Prima avanti è la ciuncantavla medaglia per la Svizzera in campionati europei di atletica leva da Pilon 1934. La linea dell'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Dinabova, quella comunicata via Fiaretica. L'au Albeverin sa e stupà, l'au accuglia sin in lunghezza da 12-13 metri sur il Spinaris. Le slavurs de Rumida hanno già cominciato ier sera. Attualmente corseggia il trend tra la cuera e Bravuin Square tra la Samurezza e Sameden. Tra la Bravuin è preda da Timbus e Remplazzamen. Viaggiatori da e dell'Engedina vengono sviati sulla linea del Ferraina. Era il Bernina Express, il Glassia Express e trens de Vicira corseggia attualmente in questa linea. In Svizzera hanno dato in pratica di medie, ospitali e apoteche bici in avanti rabazzi, medicamenti o sciasco al stress in sessetz, qua scrive la controlla federale da finanza CFK. Se medici, apoteche e responsabili di ospitali possono comprare medicamenti in modo più marciato, stanno els del principio di arrivare avanti questi rabazzi alle casse di malsauns. Il 2024 ha in els profittato da rabatz da 743 milioni francs. Da vin avant ha in els intant moradunt 12% alle casse di malsauns e alle persone assicurate, scrive la EFK. E la criticesce in questo connesso le controlle dell'Ufficio federale de Sanedat, che sai in mangluses. In Svizzera millis persone sono radunate ieri sera per osservare la stira decina del soleil parziale. La linea ha coperto fin 93% del soleil. Il è stata la stira decina del soleil parziale la più ferma dopo il 1999. E la contangisa è il massimo intorno alle 8:20. In altre parti dell'Europa è da una stira decina del soleil totale. Tra l'altro in la penisola iberica e l'Islanda e la Grönlanda. Milioni di umani hanno osservato il spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledadra. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, dimissionesce nominata mai per la fine di questo mese, quai per motivi familiari. Scuola donna da 29 anni, come inizia. Leavitt è per di cuore più spesso diventata mamma. Ella è stata la pledadra della più giovane nella storia della Chiesa Alva. Critiker si rinfacciano dell'incurs confrontativ in verso le medie classiche. Sotto sia regia nelle piattaforme online conservative ed influencer su ogni accesso alle conferenze di pressa. In l'avvenire dovrebbe Leavitt lavorare con consigliere esterne del presidente e sia partita repubblicana. Davart la successione ne dati anche negine indicazioni ufficiali. E per finire anche il ballo a pè, Paris Saint-Germain guadagna per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League, batte il victor dell'Europa League a Aston Villa e quai con 2-1. Il svizzero Johan Manzambi è vinavant blessà, in a per quai bec pudì.

0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Cuorts entre la sat de quella gievgia dils tredis duost cu nus dominein tot quai ca specia cul sanister per fa honur al gi internazional dils sanistres, dils chankins. C'hai me un cai il ferm de qualche gi que cau jetz saio bo.
2: De venir a casa fa cau in teatro professional e il meglio che data c'è me. E è veramente venire a casa.
1: Cica lei c'è che porta proprio una voz in patria e una von la masa. Io sono Giorgina Ianchi, salut, mainza.

0: No, a Romina Power, gronda amore, success musical gigantica d'ina tragedia familiara a fin da lur lec. Resumau, fec quart. Ie grastau dies vergau la set. Calira se cira suremmas che la pitina tira d'agricoltura che vin als confins ad in che gi
1: Lianc menge bot da dir cam blau cilil e il Davos.
0: Batist Spinacci, il cusieder puril al plantahov in a stat de las extremas, aber buoi antir grijun, en engedine, per exempel, e la raccolta e la media da d'auters ons. Grons, festedis, fecen d'anton las Alps.
1: Portens davant, lo mancia us ava, i vainse la surselva, ci mancia ava, che gli uscei a quelles regiuns ce ne conoscentes, ci vignos scergei las Alps schon. Schins varda enten otres situaziuns la Prada, sci egl enten differenz lis ce effektiv fic sic, e che gli mancia naturalmente sci la biesci vignosa giù da d'Alp er il pavel gius es menagis.
0: Es ja kils purs vignen in ina spirala de consequenzas negativas, il muvel ca vign avalst o vigni pervaseus cul fein fats pi un viern, cul union purilla agens denton in stradau ina borsa de Pavel.
1: I vagn ossa kind ci vign Pavel or de las vals del süd, de l'engedinota, engedina bassa no, ein til nord, kels on gies de vos treis ons fic bung ons de Pavel, e che le riserve se non si vanno mai e state in ihre disposizione che le placeva se non si vanno in borsa ci funzionesse era in il canton setz.
0: Qui va per così è pur se l'ur menagis in quella situazione estrema fa Battista Spinacci attent che l'agricoltura lavori a lunga vista e per quai?
1: Ja, ja, ossi in momento invece di avere reazioni da panica la situazione è tragica e drammatica ins o de sustegnare le famiglie de paurer dal artiers perché ci scritos un coivo per il viver de mince de nos pruagni de sustegnare con dar perspectiva che il ci va orse gli amvien che il ci va orse e no tron nos vagn osa e non ci leo se ci stuscheia extrem de quella scaliras e sicires. Quello da planisare, agricoltura, lavora con la natura, cosa da lavorarsi in lunga vista o invece da reagire in principio o se giusto non si ci capita oggi.
0: Quai mo in extract da nias discurs col cusieder puril al plantahof l'antir intervista an fleis sin nossa pagina web.
2: Danus? Danus?

0: Tja da fö, vember galasat. Bienji. Jelle de Mön avon ina sera criminala el mercau de Jon. Jem prim teater de stad professional a premier in surselva, in stradaus a clamaus in vette di actur de profession indigen Kurdin Kavietzel, ca kershosia Luven a viva de present a Vienna. El a quart del museum regional a Jon specia in program variont.
1: Il cor de quei on è 18 morden, quella crimi commedia che si conosce forse di Scodis ni della serie di Netflix. Alludati a un dice per romanzo naturalmente quei madame Montucci quei no che va per una donna che veramente viveu che ut che insaveva bu exact c'è quella arci fac alludati a un dice per fonds e è sinto da Svizzera also è veramente in una scheide dentro tutels lungats per tutels generazioni
0: In commedia criminale, in prelezione scenica per romanzi din teatro per famiglie forma più quella premiera del teatro de stat professionale in Surselva. Sin tribuna, clar, tut mo profi actores ed actors, set e nient tut.
1: Qua è veramente profis de veramente è de Keubiars, also del Grigion della Surselva, Schizon, qua è bi, qua è, se non si dice, fit glitch, che non si vende su new, qua è gliout che non si leva dalla Surselva, del Grigion, lui vende naturalmente, avrà un gliout shock della Svizzera ed è internazionale, che vengono a un vittire, qua è una perfetta miscela, ci meno, esatto, qua è tutto gliout professionale, che ha un luvrau, vide differenti teatri, differenti stiari.
0: Gi Kurdin Kavietzel lancetta dat cusera la commedia criminale 18 morden 3 stocks 14 presentazioni al liberto con la fin del mains quai en amiez il mercau vei de Jon Gevigein bien gartige.

0: Barack Obama e in Prince William e Rafael Nadal de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci e Marie Curie erano quel che il gi de dots il stredisch duost e dedicaus als sanistres ni ils Chankins, scolz collegas de l'Engiadina, angic, che stoppi luegi perca els capescien. Ade Jürg Schorta, de Madulain, gi...
1: Sono schön. Ed è un clappò per pizzi, perché c'era da cominciare a scrivere a dretta. E mi c'è tanto, smanciava, e vava scot la tevla, e scrivava con la sinistra, e allora veniva vita lunga. Ping! Non c'è sommo niente.
0: Quel destin de massa a fons tocca via denne zons setonta che levan druail me un sinistr per scrivere venivan cion quasi torturai de duvra il drec. Il gi internazional dils sinistrese venius clamaus in vita ozza von cion contons per fa fin a pregiudizis ed e fa attenz ils basins de sinistres. Sientir mon e mincia diejava il sinistre che bu il meun drec mo bein il sinistre pi ferms, pi dominons, che tut va pi spert ade pi exact o da meun. Da pli historia a historia entuorn il gi internazional dils sinistres, dils chankins, sin nossa pagina web da dine puspei e cheu via radio.

0: Enrique Iglesias, la Satamasa d'Anton, Anies Iglesias, de las novitats a nom Urs Müller, ca la survesta, c'è che il più importante per ancevere ben informaus quella de meun.
1: Al campionato europeo di atletica leva, Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrida Jason Joseph ha guadagnato la corsa sur 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il Basileis da 27 ons tratti dal più grande successo della sua carriera. In Svizzera hanno dato in pratica di medie, ospitali ed apoteche specie in avanti rabazzi, medicamenti o sciasco al stress in sassetz, qua scrive la Controlla Federale della Finanza, CFK. Il 2024 hanno approfittato rabazzi da 743 milioni di francs. Davi in avanti hanno intanto moradonti 12% alle casse di Malzauns ed alle persone assicurate. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta a cercare una nuova plaidadra o un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionisce non ad mai per la fine di questo mese, qua per motivi familiari, scuola d'una da 29 anni a comunità. Leavitt è per il quarto puspei diventata mamma.
0: Nuot nief della front meteorologica.
2: La meteo.
0: E oggi bas blaua ba sulleia devin è un picaul kier tocan 34 gradi alla regione de Quera, 30 in Surselva, Grigion Centrale, 26 in Engedinauta, ad e oggi se forman lo al decurs di suintermesgi in pau nibels, a per conceda un qual de guat vai e oggi ves. Gi de Calira e de Meun lucun tocan 36 gradi alla capitala. Ad un il guard sin via.
2: Vias e traffic.
0: La linea de tren di Alvra è serrata, il menzio con cusera su interina Bova, il trens dentro Quera a Bravogna, Somurezia e Sameden, cursesce in tenor urari, dentro Bravogna preda dati in bus de remplazzamento. Viaggiatori da at en l'ingedina vengono sviati sulla linea del Faraina. Stenza un intec della meteorologia. Ulteriore notte tropica è ben a qual mercau a qualche ten il record di questa stat con 48 notti tropicas Locarno. Insomma, il Tessin bumo con notti ma bene con gis de caliras de dimensione storica de tutte le stazioni de mesirazione in Svizzera esi quella a Biasca ca na vendi il cercladur os giù. 63 gis de calira pia gis con varga 30 gradi. D'acco racquenta la Yankee tut quai se vessen di tutto nor esser cifras che se vessen se sluita in inna ni l'altra pretensione di chi crisis de dots. Ci sa. C'è che sai che nus druen in nief candidat ni una nova candidata ponderai Matteo Nitic aua Freida sila totona quart avon vegn de la zoc figlienza lui appella dervi nostras lingias de telefono.

Adei resten vinavon muen dus, da schia polit exclusivs, Fabiana Capaula, Rolf Allensbach, ils sulets, chi egertigiau de svida uoni jackpot de nis giug della Dameun, Mario Seiler, eistaus fetch de tier ir, aber per fa od il duo in trio exclusiv, aidu la finale tutina bo tungiu. A schia kunus vemmes ulterius sis bosel jackpot, meli ciuncien si sonte francs en pinai, a specien de vini conquistai, de cici de vus, capada, gost, cia, Stefan 0800 20 21 30 la numra per inagadu mi è tras a dar un da in l'umerasco e va bene von a se va tocca nel final lu giugasses lu il margis per quals 100 conta sis boss 0800 20 21 30

0: Ad in candidat per nossa avventura alla caccia sin 156 bons e in flaus, ascia che nos ven giugai e ven della soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia del vich in la regiun.
0: Uon la prima ga, nos gen BNG via il canton Uria d'Altdorf, benvegni en runda in Lionel Babst. Ossa. Ossa, non stai che io ne vo, sono che ho udienza, vos bondre. So, ossa, Lionel.
3: E ben niente, Lionel Babst. Lei se legra di sin caccia.
0: Sin quella caccia,
3: eh? Esatto, in altra caccia.
0: Sin c'è la caccia? E c'è questa bocca c'è dur, de Selvagina?
3: No. No, è un bocca c'è dur. Ma io sai capire quei hobby. Prevede quello che fece in B, sviluppo, il connect con la natura, ed a me manca quel tempo.
0: I arbitri da Dots, let's prend quel tempo, credo io.
4: Naturel, Tobia Faler, mio nome, Bundi Lionel.
0: Che c'è dur?
3: Benji.
4: Se lo voglia il ceder. E Lionel, quasi da Daltorf, quasi è una lunga storia da guadagnare, cominciò con Wilhelm Tell, per quello sono ottimistico.
3: Non era una gascia, ma esci per lì.
0: Perché che voi siete già lo buggen, voi siete in vacanza si brei, in sulla fin d'ema si brei, ha fatto tutto flotto da lì, con i per boss e il folga con Brian.
3: Exact. Io vado una pinta buba e di pin buba per quel se legra una dina ci sono lì con quel boss.
0: Grandios. Lionel, oggi è il G internazionale di San Istres. Vos essas c'è nel più fermo?
3: Me
0: un drecci.
3: Drecci.
0: De vostra fons è?
3: Del pin del Trion Fedrice venza un po' e la ave è drecci.
0: Accesso vest tutto nord.
3: Quello è un proprio pigno.
0: Bello. Salon se sviluppa mera cenin con cenin col volo firer la sballa sa Lionel non c'è ne c'è la minuta ad un cevin pia quella caccia
3: bien
0: clutch
3: grazie Fitch.
0: Il campione d'Europa Jason Joseph è da Basilea
3: no
4: fus
0: durante di non fan 1 milione turisti via di Siljungfrau Joch.
3: Ja,
4: just.
0: Euro è la moneta ufficiale del Principato di Liechtenstein.
3: No,
4: just.
0: Se vous essas è la camona ligiana di SAC essas sur school.
3: Ja,
4: just.
0: A Rosa ha un giunigingi de calira questa stat.
3: No,
4: fus.
0: Il Madrisa Trail è una corsa de correr e la regione de claustra.
3: Ja,
4: just.
0: Schwegalbe è il devos punct culminante della stagione de Luccia.
3: C'è.
4: Fus.
0: Ir el cusè federal sento paus per si in prima sazida suente la pausa de stat. Roger Federer è i bopli miliardari.
3: No.
4: Fus.
0: 10% della popolazione mondiale è in sani stress.
3: No.
4: Fus.
0: Automatic è una canzone dels Diabolics.
3: C'è.
4: Giusto.
3: No.
0: C'è cicauz natalizia in una stadera.
3: No.
4: Fus. Quella vesca di l'uomo.
3: Oh no, la stadera.
0: La stadera è per, lezze, per via den el ottobre. Us è l'unione, tonch che io sai.
3: Oh.
4: Cinch.
3: Le ozze, qua busci. Qua busci funzionale.
4: Cinch. Esto è in ce lavorir, vide l'istorza di Wilhelm Tell. Sa Lionel, però el o savia un mantum, el o savia che durant un an femver 1 milione turisti vedi sul Jungfrau Joch, el o savia che l'euro non es la moneta, la valuta del Liechtenstein, e se es il chamana Ligiana dall'SAC, allora es effettiv sur school, qual er savia, Madrisa Trail es una corsa de cuor il region de Clostra, il Cusai Federel so effettiv in scontro per sia prima seduta zieva la posa da stet. Quello erano le 5 giuste.
0: Tutte le rette. Schwegal, banza scia, letze quella fin d'emma, ne vedi Lionel? Aber, in tre emmas, Kirchberger, con carattere federale, che in momenti si sons, proprio in devos punto culminante della stagione dell'occhia.
3: Luce per me integrati a voi buona idea.
0: Buona idea. E buona
3: idea.
0: Se c'è che tu non ha credo che in l'auto ha da quel sferms in aus.
3: De, aber bu,
0: buschi populars. Buschi populars. Federer ha sia aktie che han fai des politiun celè de sia calatier la firma ON. Per cui ha spers il status de miliardari con sper der varga 50 milions ir.
3: A qua va bus ne qua. Ok.
4: Forse stol spar.
0: Forse telefonesce lei a gioca che crisis forse in de quantis. Per un po' bus. Pil buche de di comprain. Lionel, don.
3: Io un bravo al buspen out,
0: raga. Bugen.
3: Leva bue, però.
0: Lo sai bu due messe, Lionel. Salut.
3: Grazie, Fitch.
0: In B&Ms, tocca in out, raga.
3: In altre gare. In BD sicura.
0: Grazie. Ciao Lionel.
3: Ciao Anteman, grazie.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione. I think you

dimentica. Ados, sette della zocce, si c'è dulcin per vossas urreglias. La ciugalata radonda festivesce anniversari radon. Ochontons taler de daur, il taler de ciugalata per una buona causa, in calaventa e anqual ricordiencia consumava il temps de scola, de dish a dish a venderels. La pi preziosa ciugalata del mon, scoltaler titulesce Sesez Creaus Iust 1946. Ad il grigiun è staus a lancetta, da scia in parte della DNA de quella acción de benefici. Il denes della prima rimnada anza druau per spendrà il lac de seien in giedinauta. Tocam vi den el zons curonta e adine pu spedau plans de fa ort quella perla in lac de fermada. Da pilu adine vi den e just cu la scola pu spencieta in affons de viadi en vizza mercaus a venden il stalers a favur din proiect de la protecziun de la patria ni de pro natura. Ad la somma va adine e in a provisiun e la cassa de scola. A pil jubileum de 200 de quei relict ca surviveu el temps modern, sperta digital e un qual cifra, en quals ons an de quei dat 800 milli classes de scola vendeu 50 milions dollars de ciugalat an suiai e la folia da daur. Ca survegn, pi anniversari radun, an pauet in niev design, an pauet authors il recept, la ciugalata de lac bio, a cacao de fair trade, vegn perfeccionada cun vaniglia. Il taler va e online con il nief web shop e costa de nief 8 francs per una buona causa in nostra terra, chi sa io credel, strus strus, Gina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Am prima medaglia da d'aur per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva. Jason Joseph guadagna la corsa da 110 metri obstacles. La linea de via Fier de l'Alvre è bloccata per via di Nabova, quai almeno in questa sera. E Laura è rozzata in ulteriore di Cialires, a cui era dati intorno 33 gradi. Il gelo meu nome è Müller. Bienvenuti! Al campionato europeo d'atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia d'oro per la Svizzera. Il corrido Jason Joseph ha guadagnato la corsa sulle 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Erst negli ultimi metri ha Joseph Giso controlla la corsa, scuola dice in vers SRF.
2: Es ist alles gut gegangen, es ist alles aufgegangen, aber die letzten zwei Hürden sind schon so gewesen. Okay, zusammen, alles zusammenhalten, konzentrier dich, aber wir haben es ins Ziel gebracht und das ist das Einzige, was zählt.
1: Per il Basileister Venture 7-11 ist il più grande Success della Karriere. Es tracta dalla seconda Medaille per la Svizzera a Birmingham, Sventer Argenda Simon Ehammer e il Siljen Lung. Prima avanti ist la Chunkantavla Medaille per la Svizzera in campionati europei d'atletica leva, da Pilon 1934. La linea de via Fier de l'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Nabova, che ha cominciato la via Fierretica. La UAL Beverin sai stupà, l'aua cuglia sin in una lunghezza da 200 fin 300 metri sur il binaris. La slavursta rumida è già cominciata la sera. Attualmente cursation is trends tranter Quera e Bravugn, square tranter Samurezzen e Sameden. Tranter Bravugn e Preda da Timbuster in Plaza Men. Viaggiatours da e den Lengedina vignan sviat sulla linea dal Verena. Era il Bernina Express, il Glacia Express e Trens de Vicira cursescen attualmente in questa linea. In Svizzera hanno dato in pratica de medi, ospitals ed apotheques bicin avant rabatzi, medicaments uscire scuol stressen in sassetz, quoi scrive la Controlla Federal de Finanzas IFK. Se medis, apothecers ed responsables ospitals poon comprare medicaments a moda pli bumerciada, ston els de princip dar vinavant quests rabatz a las cassas de malsauns. Il 2024 ein els profita de rabatz de 743 milions francs. Da vinavant ein els entant mo redunt 12% a las cassas de malsauns ed a las persunas assicurades, scriva la EFK. Quella criticesce in questo connex er las controllas dell'Uffizio Federal de Sanidad che seien mangluses. In Svizzera millis persunas radunati ir saira per observar la scira decina dal soleil parziala. La lina couvert fin 93% del soleil. Gli sta la scira decina dal soleil parziale la pli ferma da pil 1999. La contagisse es maximum intorno le 8:20 sera. In altre parti dell'Europa è da una scira decina del soleil totale. Trant auters in la peninsula iberica, in l'Islanda ed in la Grönlanda. Milions umans hanno osservato il spettacolo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova pledadra o un nuovo pledader. Caroline Leavitt, sia pledadra attuale, dimissionesce nominata mai per la fin di questo mese, quai per motivi familiari, scuola d'una de 29 anni a comunicare. Leavitt è per il corpo spesso diventata mamma. L'estate la pledadra la più giovane in l'istoria della Chiesa Alva. Critikers rinfacciano ad elle in corso confrontativo verso le medie classiche. Sotto sia regia ner piattaforme online conservative ed influencers survigni accesso alle conferenze de pressa. In l'avenir, Dwayne Leavitt lavorare sco consigliadre esterne dal presidente de sia partita repubblicana. Davart sia successione, ne dati anche negine indicazioni ufficiali. Ed anche una novità del Balapè, Paris Saint-Germain ha guadagnato per la seconda giada in serie la Supercoppa. A Salzburg al victor della Champions League, batti il victor della Europa League Aston Villa e quai condusse din. Il Svizzer Joan Manzambi è vinavant blessà in a per quai bitch pudi giugar per ses nov club englais.
0: La meteo.
1: Otesi per grande part sulle liv e la montagna dati in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 26 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione de Quira.
0: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serata almeno fin questa sera per via di Dinabova. Attualmente in corsation strenz tra Quira e Bravun Square tra Samorezzen e Sameden. Tranter Bravogne Prede dati in booster in Plazzemen, viaggiatori e den lenge din vignan sviats sulla linea dal Ferro.

0: Diesch vergaulas. Och, se vos ves num Ricarda, vossa schlatein anceva cun in S. Allo S es schon in una certa selezion che quai kei samtiau se ves esser per vos.
1: RTL Mie chanzun preferida.
2: Ciao insieme, es sono Riccardo Simonelli da Samaden e mia canzon prediletta Volevo essere un duro da Lucio Corsi. Un bel dì!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Domanda, se regurdais ni en conoscis in somma Eleanor Rigby? Iai?
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Eleanor Rigby è la più conoscente sia l'album Revolver dels Beatles che oggi avon 60 anni conquistato plats in els charts inglesi e con un pau in altra tempra che le usitate dels Beatles veng portata din arrangiament con un octet di strumenti da corda. La canzone racconta la storia di persone solitarie, una donna ed in plevon nomis duse iur de la societat, in tematica lezzaga ion 1966 mains usitada e la musica de pop. Eleanor Rigby, dels Beatles, nies sempervert del G.

0: Hooray, hooray. At catapultai per 3 minutes en avos. Con quai hit e la stat meli 980.
1: Al puls della musica.
0: Quella è una cosa admirabile, con gronzi della musica, stata neon, con autos via dicinas sin tribuna, datun concerts, avanz in tournees. Eric Clapton, con 80, Mick Jagger, con 83, Bob Dylan, con 81, Willie Nelson, con 93. Aber e faluzza nua e Bupi Quinton sursta, sce inde quals gronzi con 80. A Varga sto da giù concerts, ni interromper la tournea. Sto Rod Stewart fa, su entri in operazione vid il cor al stu annulla il termins che restava neon sin sia tournea attuale. Rod Stewart cadenton 89 sto fa una pausa da minimum in mains via reti socialis se perscisel tils fans che la sto da giù ils concerts alles Vegas, ad Iowa, de Kansas City, il settembre massione Mexico, etc. Wird, denton pi principal che tot quai el serveni ben della operazione dils miedis, let's seggen contents, sia Rod Stewart vinevon. Esce bussin tribuna che el radio dati edina, puspei el oscun Maggie May, che stada a lanciata da seu. Success con paride von ciun conto ciun onz, dominiau, bomo in Gronda Bretagna, mo ben el stadis uni, direttissima sin Platzin.

0: Grazie a la socia masa. Ora per un'ulteriore survesta da novità, Urs Müller.
1: Il campionato europeo di atletica leva a Birmingham ha dato la prima medaglia da d'oro per la Svizzera. Il corrida Jason Joseph ha guadagnato la corsa sul 110 metri obstacles in 13,2 secondi. Per il basileista a 27 anni tratti dal più grande successo della carriera. In Svizzera ne date in pratica da medie ospitali e apoteche bici navantra bazzi medicamenti uscire scuol stuessen in sassetz, quale scrive la controlla federale da finanza CFK. Il 2024 ne els profitade rabatz da 743 milioni di francs, da vinavanta ne els entant more d'und 12% alle casse de Malsauns. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta cercando una nuova plaidadra o un nuovo plaidadra. Caroline Leavitt, sia plaidadra attuale, dimissionesce un nato main per la fine di questo mais, quai per motivi familiari. Scuola d'una da 29 anni a comunicare. Leavitt è per de curt puspè diventata mamma.
2: La meteo.
3: Presentata Nicchi Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch
0: E oggi da bè blau a bè soleil da vien e un picaulcils de vos gli stocken 34 gradi alla regione de Cuera, Trentina in Surselva, Grigion Centrale, 26 in Engedin Alta. Ad e oggi se formano il decorso del suente mesgi Nibels, aber con c'è da un qual de guet vai e oggi ves. Gli da Calira e da me un lucun tocken 36 gradi alla capitala.
2: Vias e traffic.
0: La linea di Trenti Alvra è serrata, se il men stocca in Cusera, su entra in Bova, il strenz dentro Quera a Bravogna, su Murezia Sameden, Cursesce in tenor urari, dentro Bravogna a Prada, dati in bus da rimplazzamento, a viaggiatori da at en l'ingedina vengono sviati sulla linea del Faraina.
2: RTR.
4: Mes radio, mia lingua.
0: Salve, venissi a dirlo, non che vos lais a stuare.

0: Lois Capaldi con sia ballada pil survivor. Vende le snove d'Anton, Barack Obama, in Prince William e Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Napoleon, nie Albert Einstein, eren quei che gi de dozz il stredisch de duost e dedicaus, els sani stress, nils chankins, schols collegas de l'engedina, in dieci che ho stoppi luegi, perché els capescian, clamaus en vetta, ozza vonci un contons per fa fine pregiudizis, ed e fa attenz ils basins de sani stress. Pulit, presents ei il drill che insfigeva toccan via den el zons setonta cun affons che levan droa il meun sinister per scriver.
1: Ma da qui c'è se favani scriv, favani mettere al meun sinister da vos vart vi da zelenz. Fic crudel, sì. Ma se c'è bias giavan ci prop c'è liavan da vos vart col sinister per c'è in un niente intensazium da scriver cu sinister.
0: Raquenta Saragorda Chasper Stupan de Cierf. Per tlec tempi passati, kins lai fa mincin cun c'è meun calvulsch, coi va il picciun, senza setz venions schon sanistreni sanistrera Silmuna de fa cun antira organizzazion di ciurvi de cun facturs genetics. De pli historia a historias intorno il G internazional dils sanistres sin nossa pagina web da Dina Puspei e che via radio el magazin de Masgi, per esempio Luan Pau de pli vus rigordiancias da Chankins.

0: Oggi della snow, qual sa anceiver il countdown per l'avventura Swiss Epic e un ciun 10-23 ore lulu sesani, sin lur mountain bikes in teams de du spil strapanz de surmontà 12 mm differenza d'altezia 340 km sin trails e las regiuns Tavau ad Engiadina Alta. Ad è RTR Puspei in team che va alla partenza qual anga bap a figlia.
1: Ja, se legal ufic et e na terminina grand nur de das cha pen part ska team RTR de ke nos aventura de epic series center ke nos essen steia la Croatia Cheon questo nel Cape Epic du sen el Swiss Epic schon se ubi ke ja in sie mi vain mi gur ja es legal fic ki va bu plicic
0: Pierina Beli de Segon ke fa la prima gapia il Swiss Epic a quai ansem kun seu bab Rolf.
2: Per me è stato un da se vi fa una gara sette il Swiss Epic, da che noi eravamo mai stati con siat gas con gli donter, con mio figlio, uno tra me bi, ma da fa con la figlia, si dirsti che è speciale.
0: En si è sat gas con gli donter del figlio profi mountain biker Andrin Belli viu a si dir è un primo in massa che due gertigè us con sette I alla partenza a Rolf Belli tradesce lui c'è che sto veni evitato in tutte ciun etappas da quei Swiss Epic.
2: È just per me veramente importante da dire che da tirs che possibile se gli lo anzini e in giù not va di ne pierino or davon lo sai va che men essere da vosella dentro ciun 10 metri se io hai per esempio hai proprio gen lo che ti chiautre dentro en in single trail di en giuni e se avessi schon essere calaude lo ti chiai
0: La forma che in casa scuola constata in quel momento in Zaglia schon dominiau la pidira corsa d'etappas del mon il Cape Epic a pils nianxis gis che restan tocan la partenza che stonza fa ni tut tenor bo fa Rolf Belli?
2: Trenesluss, wie ein Wohnen, die Menschen kommen, die Wasser, die sie haben. Sie gehen rein, die haben eine Forze, ein paar Trainement bei den Tierchirpen, die halt die Jungen sind, die sind ein bisschen wild, die sind ein bisschen important. Also, simplement, ich komme mit ein paar Bosurfa, mit einem Beiberbein, das ist sehr important.
0: E shalu essen spanigiai se la grein schkadinkas da adina puspei udi lu lauterem da Rolf Pierina Belli il team RTR alla partenza del Cape Epic vignan si girezza nua a curdasi lu en lur t-shirts coachans cul logo dat RTR a shabus lese un udi de pli de bab a figlia lur fevra insomma per mountain bike ed insomma un bad de pli de lur avventuras giù e l'Africa del sit cun els dus venza facina sport laun Spia en tun a Malec en fleis in nossa applicazion Play R. T. R. Hallo, datios e un 364 gis per vossas ureies a scigic, val suisse pigbo giungis. Strapazza vondale so gis.

0: las novitats der RTR.
1: In partenz vignan las bases della polizia centralisadas e la regenza dat gli schwerde per in la sende da Guauta Claustra. Quen dus das Thema sotze las nov, al microfon Urs Müller, BNG. La regenza grischuna dà gli schwerde per una nuova base della polizia cantonale a Küblis. A partire dal 2028 tu hai quella rimplazzare le due basi esistenti a Schiers e a Claustra. Queste basi ne sai in bici più adattate al tempo e tu essen tutte via venire rinnovate a num in una comunicazione. Con la centralizzazione delle basi della polizia in partenza sai è possibile migliorare l'efficienza del managgio e della gestione. In Rom del contratto di locazione sei veni concludi un import maximal da 300 mili francs a quint del cantun per realizzare le misure necessarie, scopre esempio in cella per prigionieri o in sportel si dirà. Oltre a qua la regenza grigiuna approva il progetto per la sende de Guaut Ris Monbiel a Claustra. Per questo intento ella deliberà una contribuzione cantonale di rund 3,3 milioni francs. Il costo totale vengono budgetati con 4,6 milioni francs. Ed in la Vishnanke de Tavau ella approva un progetto per costruire un pars per lungo da Laual Guckerbach per proteggere il territorio d'abitati. La Confederazione del Cantun se partecipesce al progetto con maximal 800 mili francs. Plin avanti la regenza concedì una contribuzione cantonale da maximal 72 mili francs per la costruzione de vies. Il costo totale vengono budgetati con 1,6 milioni francs. Ed anche in novità del tennis, Siga Świątek si è qualificata per il finale del turnier de WTA Amelia a Toronto. La polonese batté l'ucraina Jelena Svitolina in 3 sets con 6-3, 6-6 e 6-3. In il finale fronte Iga Świątek in la casacca Jelena Rybakina, che ha batté l'americana Coco Gauff medemamein in 3 sets. Ed è nel finale del Masters a Montreal dato in duello american Ben Shelton fronte sin ses compatriot Brandon Nakashima.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief e la montagna dati in 5 nivels da cumulus. La temperatura massimale è tra 26 gradi in legno di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvra resta serrata almeno fin questa sera per via di Nabova. Attualmente cursation strains tranter Quere Bravugne Square tranter Samurezzen e Sameden, tranter Bravugne e Prede dati in booster in Plaza Men. Viaggiatori da Iden Lengedin vengono sviati in la linea del Ferraina.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatais in rtr.ch.
4: Allù, vai ancora cao, nival, schon il suo deccio, vi stirpa schon in pulita temperatura, droas in sferdentada.
5: Perdone, siamo in un sferdente giù, con aua, con debetta di aua del colliez e del diez giù.
4: Grazie. Andrin Belli, qualche profis fan durant marathons de mountain bikes, a cui se può essere faleu per bu profis, per normalos, e bu picinton sportifs. Sco qua il microfono, che ne anche. Ah, adossa, se catapulta in zel, lunch, lunch, ne vos. Ah, life is life, opus, 1901. Bella giubbia!

0: Asco mincha gi Dion Stadt. RTR hat seine Ritsche dils Gratulanz. Hat sie strädisch durch per Gratula dus Seniors kun altes et impressionantes Vejadichnes la casa de Tempai Puntreise Mustè. Esi John Batista Durjai kastje festiva il bi redunda navonta. Adequera Hans Baldauf, nisceus otz avon navontinons. Cordiales gratulaziuns ed a nossa vart, vus dus in BG de festa cun qual surpresa, grado sciesco vus vesses budien, perca quei gi restien buna memoria a vus. Budien centain nuel radio les 12 mesa, cui dat la, ils auguris che ne arrivai a scret, per vus che nus prelegine vitir lusse capesce sco din il regal da musica. Ad in regal se mette Songletti sin viari.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch
0: Cia del nom da cia scienza ter metter la scadiola dils 13 duost per fa in surpresa in plige della figlieslu e bugien ils survecs dui steslu bumo sin crunani en scaffa per fa por la propi evigni duvrada nossa desiderada scadiola 0800 20 30 se vus an conuscis in persona da via scor che vus geis bena quai fossi lubo tarinei 0800 20 21 30

0: A propos, jeudi, je t'aime, je stau von massa ons. Che l'amour a schau Fabien din tu e cin en Val Müsteir. Piagis, Serafin, bon. Serafin, se centaus a Santa Maria.
1: In Val Müsteir, io sono fitch, contiant, io sono io a trasen io da quel telefono per telefonare, per avvisare ancora a nos abbiati. Nona e Bazzegna, gratulation a Valerio Mon della Pont, siamo est sul 5 anniversario. Nous avvisiamo ad el tot il buon ed in buon commenzamento da scolina, l'undis di comenzal, a dire scolina. E noi vanno in gust, ci vanno in flot abbiati.
0: Salegra Vietti, ha che lascio sia scolina?
1: Ma proprio, sì, ho sono un po' spagnolo, c'è qua voi.
0: Serafin, voi siete tresga tat?
1: Preciso.
0: Non?
1: Preciso.
0: Perché voi siete surpreu il jauer, ha? O alti?
1: No, più bene. Bot melder, sai, che scuola di jauer.
0: Che tu è cino?
1: Ma sono. Ma io le sono io lascio da perdere il tuo vicino con una plage, se non. Io non ero mo messo fra gli unzi e stanzi a sedrune. Noi siamo una grande famiglia, mi viene in 10 offanze.
0: Ullala, lui.
1: Ja, è vero, sì.
0: Sono già da fare viadi a fare la visita, hai, Sida?
1: Sì, sono floppi.
0: Adot Serafin, vai e onde Santa Maria toccan in Engia di Nauta til Beati Valerio?
1: Sì, è il mio santo misdì, ma sì, è fine. Mangiai in toccorta e allora do fanno un po' festa con Valerio e compagnia.
0: Tu ne tocca flott, Serafin. Con vus più proprio babole in adeccia sorpresa e un in forma de pack.
1: Ma schon.
0: Din pack arriva prossimamente per posta, tier Valerio Mon, con la scadiolina.
1: Ah, claro. Super, grazie Piccolo.
0: Grazie a voi, Serafin Mon, in BG, bella festa.
1: Qua c'è Vigera, voi.
0: A tocca in altro, grazie.
1: Grazie Piccia.
0: Ciao.
1: Arrivederci.
2: La Coppina.
3: Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Ei, aschi es eina canzun da stat tunala, gratudida tot pacifica da Sam Cook. Tobia Faller ei da Return, cun ina buna novitat.
1: Ed una buma novitat, ed una noscia novitat.
0: C'èva cu la buna.
1: Cu la buma, cu la buma. Na, e comenza.
0: Fas vice versa.
1: Sì, sì, e comenza. Stiuse, c'è comenza
0: la noscia. La noscia è per nous, ne ve?
1: Precis. Ed è fatto un sbaglio. Ed è fatto un sbaglio tal chi crisis. Der Lionel Babst, dat Altdorf in Chantumuri, è lo giovoz runda un tal chi crisis, e l'ultima pretaise ci avens fat. Ci o oz, ci oz, anniversari, saia, da segn del zodiac Balencia stadera, quello era la pretaise.
0: Mm-hmm.
1: E Lionel Babst o di Dana, ed è desbaratù sciena, ed è dice che sai a fos, e ora se niente la buma novitet, fici buma novitet per Lionel Babst, perché c'è quella era giusta, perché ce l'ho rispus in andret quella, basta che per sei pretaise ed è il rivi in avente del giova da mem, scelis della partita, Runde 2 del Kikrisis.
0: Io credo che lei della partita sia Lionel Babst, che ha fatto la radio, che ha fatto il telefono. È un denuncio, io credo che alla ha fatto il telefono, che ha fatto il telefono, che ha fatto il telefono, che ha fatto il telefono, che ha fatto il telefono, che ha fatto il telefono.
1: Sia caccia da Bons, può andare in avanti da me.
0: La caccia, che aveva proprio 10 euro lessus proprio quella caccia. Ah, non sa per scisai, per niente, sbaglio. Da me un runda dus con Lionel Babst. Tobia, shock?
1: E spresce
0: Lionel... Ti dà un giugno
1: Cioè Lionel am riva de perdoner. Non sa in avanti, oz vers dianter. Tal c'è ciosas, is il jackpot crescia già su 80 francs. Quasi si può guadagnare scuola d'una intorno 20 ans al dèche. Zio al dèche scuvrins nova musica svizzera. Arcomandita dalla cantadura Bibi Vaplan. Ellen Zodit c'è musica attuale, or della scena di musica svizzera c'è la pleasure specialmente bene, e quella musica, quella taglenzia, quella stessa, e trenta le sündere e le dudere vengono sportivisce. La voce è balla Peternus, la fin d'evna comincia da ciò al campionedi in seconda liga regionale da balla Pe, con cui non è in taset, l'US Schloein Lyon e Valposchiavo Calcio, le tre squadre grigiumas ci sono in quella liga, scusa quelle squadre su Missa Super la nuova stagione. Quello sclareschen nostri commentatori da Balapè, Andreas Vialant, Giancarlo Candinas e Roman Dobler.
0: Salut, hai un po' di tutta direzione mezzi per vostre orecchie stai con Tobia Falera con tutte le storie che vi racconta a voi Giorgina Janchi e Naven ciao ciao hai ascoltato da noi da voi nus da nus ma che quei giorni diventi a scuola Gianna Nannini conto fenomenale ciao ciao.

0: che cois Colby Kayley con la canzone Bubbly, quella canzone è del 2007. Vostra gleis il programma Rumänsch, il giudice Chosas Giovenzosa, odds voce per 800 francs. E Cici Guadagnoz, surventiers, era in cingiavus de musica, semplicemente usè, perché ciò è la giovgia generosa.
1: C'è Chosas.
2: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Lo jet cercercens o questo strais particularitiz.
3: La chaussa può avere plires funzions. La chaussa è in classic carnizaivel. La chaussa può ins avere in da dens e da dora.
0: C'è o jet is cerciò. Ose potais telefonir. 0800 20 25 30 e guadagnir 400 francs. Al giudice Chosas, tu mi fai l'air, buondì?
4: Bien dì, che vuoi duf, da suain.
0: Buondì?
4: Io dico la spritza da Bugnamacs.
0: Aha, la spritza da Bugnamacs. È definitiv nuzaival, si può trovare in da denz e da d'ora. O più se funzions. Doni melda. Quello non è. Grazie, Vic.
4: Vi stai
0: bel di.
4: Addio.
0: Al giudice Chosas, buon di.
5: Bien di, che ho esanzini di suoi.
0: Buon di.
5: Io ho un provo col grill.
0: Al grill? Ha.
5: Yeah.
0: Ola c'è sul grill?
5: Yeah.
0: C'è metto sul grill, se so es domandir, se la fa col grill.
5: Oh,
0: mi sono dottor Ligionges. Super. Ma, Don Evenzin, si è proposta al verdict es...
5: Buc.
0: No, que non es quella. Quem displeasure, Don Evenzin. Grazie, Vic.
5: Grazie.
0: Bella giovgia. Addio, Don Evenzin.
5: Grazie,
0: qui non è il grill, erst il grill è il momento che c'è estremo inizio. Noi venziamo in 10 secondi tempo per 3 proposte. Il Tobia Faler c'è c'è, buondì.
6: Sì, buondì, qui sono i trastremi da Zanetti.
0: Buondì, Don Evenzin.
6: Nell'Ium.
0: Al più semplice, mi ci attento, al più... Ha, una lume, una lume. Un classiker nuzaivel, da denze da d'ora, püses funzions. E qui non esce. Grazie, Vic, Don Anita, bel dia della.
6: Grazie, spesso mangio, grazie.
0: E con quello cresce al jackpot in avent per 10 francs, da me giovens già per 90 francs e il cecciosas.
1: Cecciosas.
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Entum le asche nell'aua da Baiver probablemein becini da contaminada tras bacterias su diesel, quai muossel en prima analisa. E la lingia d'alvera resta serada al main fin de sonden de maun, quai per via de Dinabova. Quai indusels tema sozzeles diesch, al microfoni Urs Müller, biengi. L'aua de Baivera tumeglia in tumliascia ne pare becini da contaminada tras bacteria su diesel. Quai muossien ils emprims resultats sa labor, sco il president comunal Pius Giger a dic sin dumonda da RTR. Per farla segire specie la vischnanca anche sin ils resultats in a seconda prova. Quals tuessen arrivar contra Saira. Scher quests resultats è negativs, vigna la popolazione informata con in flyer e sur la pagina di internet della vischnanca. Actualmein valien dentand anc ad inna las mesiras da precauzion. L'aua da Baiver e vnida ciufragnada mardi tras lavurs da construcziun. La lingia d'alvra resta serada al main fin sonden bunura per via de Dinabova, quei a comuniciala via fierretica. L'aua albe varin culi anc ad inna sur ils binaris. Actualmein cursescen ils trens tranter quere bravo in scoer tranter Samurezzen e Sameden. Tranter bravogne prede dati in booster in plazzamen. Viaggiaturs da iden l'engedina vignan sviats in la lingia dal Ferraina. Er il Bernina Express, il Glacia Express e trens de Vicira cursescen actualmente in questa lingia. La regenza grigiuna ad agliis verda per una nuova base della polizia cantunala a Küblis. A partir dal 2028 doaia quella reemplazzar las duas bases existentes a Schiers e de Claustra. Questas bases ne saien bitch pli adattades al temp e stressen tuttavia venir renovades, einum en ina comunicazion. Cun la centralizzazione delle basi de polizia nel partenz saia possibile da migliorar l'efficienza del managi e della gestione. In rom del contract allocazione sae vni concludi un import maximal de 300.000 francs a quintel centun per realizar les mesiras necessarias, sco per exempel in a cella per prajuniers u in spurtel si dirà.
2: La meteo.
1: Oggi per grande parte sulle liv e la montagna dati in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è tranta 26 gradi in lingi di nota, 31 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: La lingia dall'Alvre è serata per via di Dinabova. Attualmente in cursation il tren tranta Quera e Bravogne square tranta Samurezzen e Sameden. Tranter Bravogne prede dati in busser in Plaza Men, viaggiaturs da e den l'engedina vignan sviat sur la lingia dal Ferraina.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Giugge ziavles dish, eroz esquiderciò bel. In tutta la Svizzera, per noi la paese soundtrack di Ersla steht, per noi la cosa allora giusta per tutti i predilezzi del Lied, or della branca della musica svizzera. Oggi con Bibi va plan, spero essere stato l'andervi. Mio nome è Tobias Faller, flocce essere in nostre zonde.

0: Giovgia Zievalas Disch, la branca de musica, e sentia quist'evn al tema ternus ad una Zievalas Disch.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Nus vens domandò a liet della branca de musica che c'è taiglens ves per musica. Quist è una risponda Bibi va plan e dots volens saveide della c'è musica actuela c'è ti la pleja, c'è touch actuel c'è ti la do una certa inspirazione e sia risposta der una gruppa indigena della Svizzera.
2: La canzone ci inspirisce per il momento mai è la canzone Coco Limon della band svizzera Mar.di e non so se ci si dice mi è proprio non Mar.di Mar, dico Mar.di e a me pare quella anche leggera e invece di una pruna color clara ha di una fiche bella voce e hanno loro ben botte il release del loro EP ed è una band, non è conscienza, ma parlo di una band, c'è taro che piccioni, ciazzis.

0: Coco Limon della gruppa Mardi, una band con co-members Grischums e Zürichais. Lo stile di musica nomini Vintage Sunshine Pop, ci pleja Bibi Vaplan. Scuccialo dit in nostra serie de stets. Ur della branche de musica svizzera, l'intera serie può essere glerzieva su rtr.ch. Loccia dais er una playlist, play musica, ci pleja a Bibi Vaplan.
1: C'è Taidla la scena.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Che cosa il programma rumensch? Alla mezza guardensqua d'una, ceci desoz, ente il calendar d'occurrenzas.

0: La steht col programm rumänsch, questa giugia als tredes a vuost. Nus essen già tal calendar dat events de dots.
1: Il calendar.
0: Un eveniment es ent il calendar de dots. Sper la Kloster de Mustér es questa saira la quarta presentazium del Gio Liber 1799, Revolta il Acadì. L'Unium d'Entervals presenta sia seconda produzione de teatro Ori Liber 1799, colois un drama historic dell'historiker Hubert Giger ed in senoda René Schnotz. La presentazium de questa saira comienza alles 8 sper la Kloster de Mustér.
1: Il calendario.

0: Pacific vs. Unders, aus der Gleisel Programm Rumänsch. Uns in Avost ist der Temp per Konzerts Ori Lieber. In dem per Konzert speziell, docke qui schmeiß de la Formation Vocale in Giardinaisa Ensemble. Els präsenten erquistet steht im Programm de Cent a Cappella. Al temp del concert de quist'an o al tema del concert de quist'an. Qual is les flors? Cantò vegn un püschel de chansums dedicedes a les flors, al florir e al prosperir. Qual dis Riccardo Nesa de l'ensemble?
1: Con l'ensemble vaina d'una prova da sporger concerts tematici, a dir, avant 2 ans d'era il tema Aua. Ora vanno gli ultimi semi, sono passati questa settimana a pensare a Flores, se fosse meltina per Cianzunz a Cappella, e allora mi sono messo a cercare da questa Cianzunz, Tox, differenze, ci hanno appunto sco base, sco continu, la Flores. In questo scelta c'è il strato in postutto, caso Cianzunz d'amore, con cui c'è la Flor, il passato era coliata, simbolica mangi con la donna, con l'uomo ci sameva, e allora si diceva, oh bella Flor, allora hai niente con la Flor, di me niente la persona, ci sta da con la Flor. E disse, il masdugli, una salata la Flor, spero di sì.
0: Al prossimo concerto dell'ensemble spotta glir Leone Civegni, in venerdì, al 21 agosto, a Samurezzen, davanti dalle 8 a l'Eglise au Bois, e 2 giorni più tardi, in domenica, al 23 agosto, dopo una mattinée per quel sistema sugo già in boot, un concerto in Bonura, in la ruina della Baselgia San Peter a Sent. Il concerto comincia già in Bonura alle 7:30 e qual'oggi si è raggiunto?
1: Al speciale, da Dinovart a Lue, questa ruina San Peter, queste sono le smurse al momento, il cielo è da venti, meno si è stato il cielo aperto, se ne sono in giugno della porta aperta, ne sei a contatto con la natura, intorno a Boscia e questo pra, e qua è un sentimento un po' speciale, adesso è un po' ora anche libero, noi proprio c'è ma le stesse sono tutto ora anche libero, se un po' con le smurse tengono un po' l'orario naturalmente 7:30 non passava ne fin già fatto c'è un concerto nel ruino di Senta alla 7 un po' più bello quest'anno in a voce per fare ci sia da studio e a spostare una mezz'ora più tardi semplicemente c'è il momento la buon'ora o se fresce al solai in sicura va su durante il concerto si dice solai aspetti sia bella ora e allora dai hai momenti speciali qua cerchiamo in fondo con l'ensemble da coltivare non fanno dei concerti in Baselgia o in località ma ero c'è in Lourdes un po' insolito, ci danno c'è un sentimento insolito. Ecco, qua è giù una buona occasione, in prostituzione, per gli occhi non ha fatica, stessi, buon'ora. Bot, da venire a questo concerto, e uscire per gli occhi cerchi un po' già otto, forse.
0: E per quels ci non vogliono stare sui bot quella domenica al 23 agosto e agli stessi di la sera alle 7 in un concerto a Ftan in Baselgia Reformida. Dal repertoire del concerto dice Riccardo Nesa c'è legge per te ci ti piace specialmente bene.
1: Personalmente noi abbiamo un talk da Franz Schubert di Nacht, quel nome in tedesco, quasi un talk percorso da Domans e quel esterfilm c'è e mi pare no, omens fanno qua fino a sto vai a trenare, esercitare qua in una buona maniera, sono mai pronti, qua è quella in plaza Fitchbein, proprio se in pace ti dà via una certa finezza, se dite, della notte e della sfora, della scelta. Lui va in, era in bel top da Philip Stopford, quasi in componisco contemporaneo, in plaza Fitchbein, There is no Rose, quella sera, Fitch bella per mai, e naturalmente c'è, sco Tessinais, da Marco Maiero, Fiabe, quasi in bel tocco su una fuga, su una poesia fitch speciale, tanto in perinci si scontra e hai, in correlazione con la Flores. Cosa mi pare i highlights da questo concerto?
0: Al concerto da state della formazione vocale in Giardinaisa Ensemble, al 21 agosto, la sera alle 8, all'Eglise au Bois, a Samurezzen, ed in domenica buon'ora, al 23 agosto, alle 7:30, in la ruina della Baselgia San Pedro a Sent, e quella sera alle 5, un concerto della stessa formazione in Baselgia Reformida a Ftan.

0: Giovi Gian Smusdi, il stede già vost, l'impulso per questa giovi vendela sur selva da Plazzi Fluri.
1: RTR Impuls.
0: Il tema del stede da Plazzi Fluri sono le vacanze e l'italianità, oggi sur della bicicletta.
2: Se nina da moias numerose visite a Milano, hai oggi la idea. L'idea di prendere a chains in velo, sco noi svizzeri nominano quals vehicles con due ruote e di mantenere de manà. Io metto la von con mi che cuoiai de manà in de quelle apparature tras les gases de Milan. Un sentimento maestoso e glorioso. L'aria dat ad inse tras les cavels, el vent caul carsina moias quaises, io che resce il buon mensch con un'imperatura romana senza un cavallo tras Milano. Dec a fatg. Io sono una stizione di velo se veniu se no, con se c'è chi insano una bicicletta. D'entone in velo, sco qualche un canoscio de nos velos, con jez a qualche un pauc da fa. In a rama fina, con color vert blau a neidia, al sez brin, ort curom tiaura, sco qualche els turnisters de nos babs eren qui mavano una scola, e so quei sez en duas plemes surdimensionales che saggi sin mens maniau bain cu la comodabilidad de la bicicleta. Io vai denton buc, schau sentitza c'è de moia trompada, de ve souvenir moia bicicleta non disada, en stai de meu velo desiderau. Tutina che resce lì a tras les gases, sco in ver talianer. Deg autor, io son in turist, sco ordel codis. E mucil, a esch au senti quella proxima demaun.

0: las novitats ter RTR.
1: La legge d'uffanze da giuvenils va in consultazione e la lingua d'Alvra resta serata ma in fin sonde de maun quai per via di Nabova, quai in dusels tema sozza la sendisch. A microfon Urs Müller. Bienvenue. La regenza ha deliberato per la consultazione il sbozz per una legge d'uffanze da giuvenils dal Grischun. Con quai serveni il Cantun per la prima giada in una base legale complessiva per la promozione e la partecipazione d'uffanze giuvenils ordai per la scuola. La fine mira sai da promuovere els pli sistematica main, rinforzare lur partecipazione e contribuire a lur protezione. La consultazione dura fino al 13 de novembre e veng realizzata in via digitale, sco usce nominata e-consultazione. L'aua da baivra tumeglia in tumliascia nei para bici venida contaminata tra batterie su diesel, quai muossin ils emprems resultats da labor, sco il president comunal Pius Giger a dicht in domanda da RTR. Per farla seguire specchia la vischnanca anche in ils resultats di una seconda prova, quels duessen arrivar conter saira. Scher quests resultats seien negativs, vigna la popolazione informata con un flyer e sur la pagina d'internet della Vischnanca. Actualmente vaglian intanto anche dinna las mesiras de precauzion, l'aua de baivere vignida ciufrgnada mardi tras lavurs de construcziun. La regenza Grischun ha dagli sverda per una nuova base della polizia cantonale a Küblis. A partire dal 2028, due a quella rimplazzare le due basi esistenti a Schiersi da Claustra. Queste basi sono un po' più adattate al tempo e stessero tuttavia venire rinnovate a un nome e una comunicazione. Con la centralizzazione delle basi di polizia sia possibile da migliorare l'efficienza del managgio e della gestione in partenza. In rom del contratto locazione sia veni concludi in import da maximalmente 3.000 francs a quintal cantun per realizzare le misure necessarie, sco per esempio in cella per prigionieri o in sportell si dirà. Il producente d'avions Boeing sta da nuovo a impagare indemnizzazioni in connex con le crudate d'avions del tipo 737 MAX. A Chicago ha una decina concedì 29 milioni di dollari alla famiglia da Dina delle Sonfrendes, quella è morta insieme con 156 ulteriori persone per una crudata in Etiopia il 2019. Il motivo dell'accidente è stata una software di controllo manglusa.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief e la montagna dati in 5 nivels accumulus. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legno di nota, 31 gradi in surselva e fin 33 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La linea dell'Alvere è serata per via di Nabova. Il disturbo dura almeno fin sonda buon'ora. Attualmente corseggiano il tren tra Quira e Bravunsco e tra Samurezzen e Sameden. Tra Bravun e Prete dati in busta in Piazza Men. Viaggiatori da e den l'Engiadina vengono sviati sulla via dal Ferraina.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Vos programm de stetzia vela sündes, der nus discuoren usa lura giuster nos trais commentators da Balapé in un discurs de duas parts sur del comenzament del campionati da Balapé in seconda liga regionela. La voce per le smeldres trais squadres grigiumes e lur ambiziums e lur possibilitets in questa stagium. Cici può essere avere successo udins lura e cici può essere avere fadia udins er in quella discussione. Quello scleresce per noi giusto per minuti e siamo tutti a falere. Zio Vin Sportiv, Sport Finale, anzi Gianter.

0: Blondie, Maria, in Giorgia Vergentier. Uso voce per il Balapé.
1: RTR, per vus al puls del Balapé regionale.
0: Il Balapé comincia in questa fin d'evna le campionati e le ligue regionali. Sulle piazze del Balapé gira di ciò qualcosa i nostri redattori di sport, Giancarlo Candinas, Roman Dobler e Andreas Vialant, sono cantosi insieme e hanno discusso insieme sur del Balapé Grigium. Col focus sulla seconda liga regionale, la liga in cui le tre meldre squadre Grigium giovani e ducei la discussione ida tra le tre.
2: Roman, Andreas, io ho il sentimento che il campionato mondiale del Balapé è giusto per la fine. A dosa, vai sono libero con il Balapé regionale, a secondo di Olez, non con Infantino, non con Denes, ma poi in semplicemente con sincero Balapé regionale, che non c'è più spesso. Che me ne dici, Roman?
3: Ma io mi alegro, ci comincia da ciao. Io ho l'impressione che le equipe, quelle a un gusto, ci possono concentrare su l'uragio, in Balapé, che fa bene a tutti, sai? E il campionato mondiale, ossia, è solo un po' di storia per me. Svea, nella studiare il momento che ci disegni campione mondiale, nella studiare il momento...
2: No, Svizzera,
3: no. No, ma sai, ed è solo un tocco. E quando hai visto con per le equipe, quelle sono gusti che cominciano a dire «Ai, credo che non può essere allegri che cominciano a dire ciao».
4: Ehi, osa della tribuna grande, giusto la tribuna un po' più pinta, da tanto che resta, e va una dina per il madem, e va per il Balapai, le emozioni, quelle vengono da le leggi regionali, altre emozioni che forse tra i campionati mondiali, che per me sono fatte presenza, cioè una dina quelle malezze degli argentini in quel finale contro gli spagnoli, d'antona, balla per regionale, si c'è altro, d'antona tosca, datan tot, fanno il meglio possibile, le emozioni in tribuna e magari poco differenti.
2: Adesso è proprio di, io sono magari buono, ma in più di se ne ho in plazza di balla per regionale, spel plans wieder bäuber zu chem ja eine legende am rein jugde die 18 quarten jetzt schon able liga ke zeneu in stadion noch in spätje in jugde alte qualität die verze in kigel gewinnen zusammen.

0: Du magari perfin pi bugen trinjuk del bala poi regional.
1: E pi de tier, tot.
0: Ed è pi de tier.
2: Plü original, o plü... Hai, mince cas, plü de struge. Quale
0: speciale, magari.
2: Jau, also, piglia, se non è una plaza da bala pi, poi l'ora far la discussione dari off-site o nulla. Tu già questi sta un video la lingia, e tu non puoi giri, no? A mo trai minuti, eventualmente, fu stata là, al cino d'era regolar, con consultare al VAR, e l'ora annullar gols o chances, o c'è sai, o c'è. Questo è un bler più originale, se ti vuoi dire, e bler da più al mese.
0: Quindi è il B.
2: Quasi il B. Durante questo campionato mondiale da Balapid era quasi un enorme stentus. I Baiven prima, lunghe spose da Baivero.
0: Adesso deve un...
2: Ed era interruptions, ed è interruptions tutta pezza per vita consultazione da scene. Questo è un livello regionale totale.
1: È totale. Se le pause da Baiver fossero o fossero anche male da quelle temperature tropiche, cioè se fosse dalla prossima fin di anno, di 30-35 gradi, vessero forse più bene.
0: Allora fanno già le pause.
1: In qualina pausa.
0: Allora fanno già le pause. Le belle arbitre le hanno pulite. Quell'anno non è vero che il giocatore che può più che fanno una pausa. Sì? Lui in cinciante davanti quella... Ligia in quei campionati del Balapoi regionale che inceva questa fin di anno. Non si lenderà in te il focus della seconda Ligia regionale, quella che contava alta in Svizzera, quella si sabla alta Ligia in Svizzera. A dire Ligia, non che le smere equipe sgrigione date in Balapoi. Roman.
2: Se tu senti le sei avla league, allora sai che loro non hanno un po' potenziale di sviluppo fin che sono in la Super League per una ferma squadra svizzera. Ma io credo che sai il spiel... Quelle tre equipe, Sval Poschiavo Calcio, Schloein Lioni, Erquire 97, des un spiel, de quelle regiuns in giuccio il Balapè e sferm, e qua schon de spöcura un tons. C'è un proprio podu mantegner la ferma posizione in til Balapè. In mossa, c'è schlo in grigiun, piglia, in tum liascia, tu saunza, io era Balapè, in clea, i aponaduz, però su un altro livello, sco ci sa fa Schloein o Erquire o Drimval Poschiavo, era in Ingiadina, però era là, su un tot un altro livello. Queste sono quelle strade ferme, le regioni, i clare, c'è qua che non tu che ti ormai in una seconda liga, da c'è la vartna per Augusto, c'è Schloines, da c'è la Val Poschiavo, hai tu che insieme in quella seconda liga.
0: Ieri intanto c'è un'eba...
1: Trist.
0: Eba forte, c'è un'eba forte, dovrà il pleite, trist.
1: Il canton regione, noi svegliamo... E giocatori con alta qualità, non si vende, è da ball in quel canton, a cui noi siamo in un club e in una liga più alta che in una seconda liga regionale, e per me sono tre gesti, quella con quella intera infrastruttura, con quella massa di youth, massa di juveniles, juniors che dà un ball, che da ogni buco in club, che dà il mezzo alla seconda liga interregionale, più che nella prima liga. E sono un po' di tre, c'è che non è da menzionare, al Balapai a prutir al nivo e venius enorms als de vosons, als i vinda ot tot altre Balapai che avon dies ni von venions. Con quella qualità che date nos Balapai qua vest un giu von venions, da da forse in prima ligia ad ot ze quei strus possible pli.
0: Rins realisesce semplicemente ni quere ne vonte sian, ci nos lende dies ni tegen ceva con jetz club in quella seconda regionale, in club ca combattiu als de vosons con problems finanzials, il problema dei trenatori di Puspenov, attualmente perfino, non presidente, che era davanti a sé, presidente, che in per buones olmes davanti a di regione in te quel club, e c'è un club, c'è un presidente, un ferm uomo davanti a che sta un po' per quel club, che era davanti a sé, da principi di adine, di una fine mira, e noi siamo le stoile del Balapoi Grigion, dobbiamo essere qui idol per tutti, denton de pions bo plesche quals grands temps co quere deva als unser chanten avanten nazi b cum petkovic de dich vergai
1: enton che quei mu se che sto funziona bo mo sil platz mo bene de vos la scolisse se ter quere ne vonte sia da al sentiment je in pau in jijuri de vos la scolisse sie antira organisation funzionesche bo a scho quei tech funzionesche bo scho la base quels protagonist lo sil platz questa e bo funziona.
2: Forse non ha un'era monuli in cletta, appunto, c'è venuta velain della stile da Balapen Grigioni, se ricordai, nu, da d'una età un po' più anziana, madura, di Ginea, da vide Vladimir Petkovic, o da vide d'altri, c'è un nuovo a quia.
0: E cu vos che se ricordai, se avias se ricordo gli anni quei tempi, sia son cresciuti con in Gabriel de Rungs, dir quere una volta sia, in de Marmels, a palo deve nessi il mainz in prima liga.
2: Sì, ma qua era, qua non è mai scelto in Cinoci o in Coppa Svizzera, per esempio, contro le ferme squadre della Super League.
0: Con chi sa, magas giuca.
2: Ci dera quia, o a studia, o io in contro... Neuchâtel acquaira alla Ringstrasse. Forse c'è Blairs non ha una moinclet ci se sto proprio erfarailc per rester o per river su in quel nivou. Qua comincia pro juniors, qua comincia da pitchen su e se tu vive già là, mon pa. Per mais in pal pondo sco a rosa hockey. Questa non era mo l'impression ci si in stanz bevan tre ans champions svizzers. Na, serius. E era là, qua non funziona oz in di plü. Tu sto sfar blerunde plü. Perché tu rivesh anche la Challenge League, scofaduz. Questo fa un blerum da più, per esempio. Sco qua c'è non fai una qui.
1: Le premesse vesco qui, regge, una volta si ha.
2: L'infrastruttura,
1: quella infrastruttura d'Anton, che ti hai in gara di in quella seconda lì, in sì, da scala sì, hai trova sforzo, che ti hai detto, Roman, enormes. Di va più vesco, che in straccia. Di ha sai, boschen uns vesin, as proximes dies venions in gar queren avant as jat en in prima liga al moment
0: das is sincer ko schon de monde ne vele fine mira ani e decem ayos de puspe venis in quella seconda liga interregionala letzte fine mira ani per questa se si un con in equipe che restade plio mind en semen compri au ko on vergau den ton ko che ti andias de jevo ni qui nivel de balla poi ie ozen di en seconda liga regionale en seconda liga interregionale per part clubs che vengono al de da pagar in a biale somma a giugadur squenzie che forse se mi dao che semplicemente oz giosti per part al de ve in buce che con stat per insomma se ve concorrenza e in a seconda liga de quere sans calzano de vos ons di un pau problems finanziali che am proprio stumra fetch sils denes adosso les ni proprio aber un po' in sa schon nicht scheint dig dina nova partenza con giocadores bia agents giocadores juvens con imperutina in di gens che vogliono prendere pass per pass con in juven trainer Nico Grober 39 anterior giocador che vogliono proprio con la base push per vini pass per pass an avant.
1: Questo è un'idea, in una nuova chat, non sto indietro la seconda liga, d'entro non sono mai per chilometro spinanen. Domat, per esempio, che è in mantun giocatori juniors quel plaz da ball, è in mince sera occupaus, tutina è una marca, il ball appai regional. Ad in, delle donne, scotte le somme, è in terza liga.
0: I va spert, magari.
1: È totale fallita liga. Se il mainz è domat, c'è una liga più alta, in quella seconda liga. Also, as grigiuns, ja, cum pinci d'excepciuns, van al moment piccions da scala diuca, da scala si.
2: Restai namo pro quaira, o se se dici, precis ce capita, quaira es ni relega in seconda liga, o se mince adversari, ci o a cunter qua, esa un l'impression ci o non se ne stagiun in seconda liga, e ci fa un passi no da promozion anti la interregionala. Io se capita precis qua, minciun ci ven quaira o c'ha quaira suoi avversari volen battere quest.
0: Ah, clar.
2: Io se fa c'hai. Quest sun do la runda de Duton. X includent il ciom di Metz e noi le dava un vart. E ho mettes e ho fese una scubissa e c'ha qua capita.
0: La seconda liga regionale di Nestals dva sonzi in una liga enorm oliva. Quando si vuole dva sonzi è de rare in equipa che davantir va Silviadi e di errar de vostri le equipe scanne di ne chance e fech se vent fech olif et des un espenaus in quella voce che erano avanti sia fa
2: quest stolen i to ches volen te sbatter io non sa scho quest riven da far quai scho quel plan de tornar infra de dino ste giunder ciao scho quai va si
1: io al sentiment che erano avanti sia del moment proprio in una situazione tipica. Si funzionesse, wenn der Labia lanciata, schon successe, che usci van per quelle vittorie, se sane vinien in Aschinum now flow, la chemia constat, puspe l'equipe, lo savani marchatra. In quella seconda liga, la qualità de cheu. Vai al contrari, ma un quel success, tutanina, cheu datas di uponks, leu datas di uponks, sei in una direzione total fallida.
0: Quei oisce, ne vei, la fin finale, se febbia el, ciao, ne vei, che giuga durs. Talentaiter quere biascandau u jot team team sidost schweiz sanda bala poi denton in tu magari con quei squitch a luoniniga in altre causa a dose wenn sie crochon in tick criticau quere 90 siat e dau in levsguard direcziun dome de critica o levet den tornidad ja schon quels clubs che fan buone lavoro che sto semplicemente di chapo che vus da is seconda liga de wart quelles duas equipes l'US Schluenion a Valposchiavo Calcio discurinza in tec pitarden in seconda parte.
3: Nos trais redaktors de sport Giancarlo Candinas, Roman Dobler et Andreas Vialant so de la seguenda Liga Regionale de Balapé culas trais meldres squidres grijumes in oce comenza quiste fin devna al campionedi. La seguenda part del discurs, qual udins lura, cieva las novitets de la mezza.

0: Gangnam Style dal 2012 in Gjöfs Gjallosündes e Metz. Temp per una survista dalles Novitäts. Lurs Müller om is Ensemble elle per nus.
1: L'aua de baivra tu mel ne para becciunida, contaminada tras bacterias o diesel, quai muss in els emprems resultats a labor, sco al president comunal da Tumliarcia Pius Giger, dec sin domonde da RTR. L'aua è venida ciufrignada mardi tras lavurs de construcción. La regenza ha deliberato per la consultazione il sbozzo per una legge d'uffanze da giovanili della Grigion. La fine mira sai da promuovere quelle più sistematiche, ma rinforzare la loro partecipazione e contribuire alla loro protezione. La consultazione dura fino al 13 novembre e viene realizzata in via digitale. E l'Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria, na Bicle, nella capitale Sofia, ma bene nella città Burgas, in centro turistico alla Mar Naira, che ha cominciato la televisione statale bulgaraisa. Quest'anno la musicista Dara Gudignal occorrenza Vienna con sia canzone Banga Ranga.
0: La meteo. Oggi da me resta quel bel, 30 può comparire una o l'altra nuvola. Qui resta bel ciot, in la regione da Cura, dopo fin 34 gross a Moster e in Engiadigna Bassa fin 31.
2: Vias e traffic.
0: La situazione del traffic del treno e dell'auto in Grigium, il tragitto dall'Alvra, dalla via Fiarretti, che è al momento Sarò, in Val Bevere si è già una boda, i binari sono per parti non dos, tenor la retica dura l'impedimento almeno fino in Sanda Bolura. Il treno da Cura Bravogne corsesce in avent ed è da Samedena Samurezza in Vemel treno tenor urari. Trentre Bravogne preda, dopo bus del rimplazzamento, passaggiers in e dalle Engiadigna vengono sviò Zural Veraina.

0: Pacific vers Giantir in Giöv, gels Treders a Wurst, Edi, Gianotta, buon appetit. Questa fin d'evna comincia la stagione da Balapé, ilas regiums, nostri redaktors de sport, Andreas Vialant, Roman Dobler e Giancarlo Candinas, em discutò insembl sur delas premisses delas squadras grigiumas in seconda liga regionela. Ans la mezza em emis il focus su in cura 97, al club ci ves ad essere un top club in grigium, ci giovosa però in seconda liga insembl cul US Schloein Lyon e Valposchiavo Calcio, e da quels due clubs si tratta qua la seconda parte della discussione.
1: Puschlaf e Schloein, dein un primo discorso da Valposchiavo Calcio, che è più onzos in quella seconda liga regionale.
2: La terza, se non mi sbaglio, sono tornati dal 2023, dopo c'è un Blairs stagione in terza liga, sono inizi no, anche quella seconda liga, la Tucnier, quando ha detto il principio del team squares, enorme avviso. E continuità. Es naturalmente per un'equipa perifera, 4 milioni di abitanti, la Valposchiavo, da questo, hai, tu sto sfara, hai il materiale da Joaders che tu hai in la regione, è una forza molto situazione speciale, c'è ognuno c'è che può fare il pass o ci può andare dall'Italia, da Sondrio, per vita mai, io ora Valposchiavo o pro Valposchiavo Calcio. Questa è una propria fabbrica sua, io sono stato tutto. La prima stagione, no, in la seconda liga, si salva per un punto. La seconda stagione è stata Avels, l'anno passato terza. Allora questo, l'ora in Fitch Bagnoa, ha una climatizzata quella liga, a quel livello, ha un Fitch Blairs Agents, ha un buone spartizioni da juniors, ha una stupenda infrastruttura, aereo Valposchiavo, con una piazza artificiale, Poschiavo e con una da Cisp, a Brusio. Questo fa un Fitch Blair in Andretz per il momento.
1: Adelsen, è di più 11 in equipa che... Se tengono insieme, non è quasi giocatore, per parte di 11, in sacchi di in decenni, dati in quasi insieme, in Nicola Pola, Mattia Catieni, quei giocatori che in più 11 insieme, vi tirano quasi rinforzi che hanno venuto, o avventò per la seconda liga, sia dall'Italia che venì, sia da Sondrio, che hanno una certa qualità. E se vengono proprio con loro, da balla poi, hanno una clara tattica, una clara filosofia, se vengono proprio da fare male a quelle equipe che seconda liga.
2: Mince casi, l'esempio del Capitani, per esempio, per dovere rossamo il nome da Luca Cristiano, quella scuraunta. Quegli uomo di una sco defensur, ben in clet, gli uomo di una su quel livello, i fa qua da speons. Pola, Fitch Löncia là, Luca Catieni. Cristiano, Catieni, Blairs ci sono Löncia là. E hai.
3: E non sono un'equipe fit routinata, con quei chef, con quello che viene con Valposchiavo, quei. Also, proprio routine ti ha detto Varga Curonta, si schluoin al Piveia a 28, Rafael de Plazas. Tutto si c'è altro, in altra situazione. A Valposchiavo, al momento, senza in quella onda di successo, la domanda mo sembra in condizione, niente in equipa fisica, ma in fec ferma. Abbiamo il sentimento in te che può essere in pessimista, ma con quel cep dat da parte. Vengono forse in te più greve. Al momento, sto in azione, qua, ne vedi?
2: Scopromincia squadra, oh? Tu hai quel cep, gli stessi di hockey, si di balapè o di American football, tu hai quel cep con la routine, con l'esperienza, con l'età, e tu stai alimentare questi o quel core di quel cep halt con agents juniors, si chiuderci questi arrivano da, chiuderci questi imprendono dettagli, c'è questi fanno le stesse esperienze, c'è questi...
1: Ti sa sbucci qualità che quasi juniors vengono a venire in di cui daten balapè attivi, forse se lo vanno in equipa per da terza legge, ni Puschlaf era avon si si adonza era in flotta equipa da terza legge. A propos de pli, els devono bo per la promozione, els devono amiez, vedem mincion, coppa grigione, era nidina in candidat, fecicalno chi venivano schon da fa male biars, denton els han digi da terza legge, con quasi giocatori schon Paula, era Leo Eschon, che tieni, che veniva planzio Luca Cristiano. Allora ne esce, se veniva con quel flow, se veniva indus rinforzamento sì dall'Italia, ad an scoffa, già ne nega quel pass.
3: Questo è, ma tu sei schon quella equipa che fa su stacca di Eul Fegges, da voi sonst, il Canton Grigion.
2: Ma mai ma pari, ok.
1: E vince che questo fa un grandioso lavoro.
3: De Duke, de Duke, di la Puspa.
2: E a uno se der ciò la Coppa Grigion, il Grigion è da prima vaira, e qua è da, mince da schon in pain schup, cioè tu vezzas, qua è schon B4, iuso, se non mi sbaglio, ma iuso da K.O., tu godoni a stotz quater, hai,
3: la prossima trofea in scaffa.
1: E buscibia clubs che sanno. Presentare una grande scaffa trofeis, e c'è che sono in causa, creo, ne vien secondo Liga regionale, as di clubs che vengono si da Songhai, da Cesar de Liechtenstein, proprio da della base un po', abbiamo messo una prima gara che vengono, Giul Puschlav, Leon Viadi, Platz piuttosto Pigno, avanti tutto quello al Puschlav e artificiale in Platz Pigno, Sean Biasca, sentem von se suenter 15 minuti. Oh!
2: Commentation minta azioni sulla piazza da Balapin, se fossi alci ci potesse entrare a noi, ma se la scuola stagione passata è interessante c'è il di ci hanno guadagnato più orti casa a Val Poschiavo
1: c'è la qualità dell'equipa chi ha un ospofin ordoifer e sciferms c'è più ferms che casa
3: as fans è solo in factura gestor nos clubs e la regione. Noi siamo molto più fans, e siamo in Ion Val Poschiavo che è la bassa. Le dini biaga che non stanno giù davanti tribune svite, 20-30 persone. Si siamo in la tribuna quasi dina plena. Val Poschiavo è fe biaga. Also, il balapoi regionale vive si che proprio.
1: Andreas, as gab faus le pon de Puschlav vi e schloin, che gli è stato il finale della Coppa Grigiuna. Il maggio vergau che Puschlav a Gudignau Slovenion Castel Center lo dominiau con la promozione della terza sia la seconda Liga regionale. Oi, os la terza equipa che giunge in quella seconda Liga regionale. A Scotti Andreas as menzionau von in immens giufne equipa in ton con fegbia potenziale.
3: Fegbia potenziale. Slovenion in equipa. Ja, stel dios, hai visitau la cur di entrenamento in equipa enorm disciplinata, strutturata, professionale. Also quels fan tutto il possibile, si che provare mai manà al balapaion sin in livello più alto in sur selva. Ed el andau as de vosons in bien balapai in treis gain serie di avvenit secondo al campionato di terza liga e dine giunti ci vanno al nas Sarganza de Schievin avon a donna e veramente un giù da fa al pass si è la quarta liga. Antanton è riscau in ticket si c'è Urs Casot, il chef de sport e de pisia dons credi o sbaglio il bus chef de sport si schluain adel a de Schievin avon vai forse bo io bettel 8 nuovi in ticket fece l'urden d'un pibi alla chance a giugadurs giuven se dos anels enorm bia giugadurs can quels am vegnons per par Jo, Genif, vegnons a quella equipa a Jon Vergau dominiau al pass e la seconda Ligia che mostra c'è qualità che quel zan l'esperienza manca forse in te che dentro la qualità sia il plaz e che io sono spagnolo che fanno in quella seconda Ligia dentro elza hanno proprio in equipa c'è quel cep c'è quell'equipa da Schluain vende sta insieme con quel giocatore con quella giufna equipa il capitani Rafael da Plaz da 20 Jones ed è il PVI sul plaz c'è in quel grona vigna proximus c'un sezon ci vengono da tenere le io pretendo lo stesso che ci vengono da tenere una in quella seconda liga se le prossime squadre c'è un season sani da in quella seconda liga ce ne ho la qualità Dani
2: tu sei al quale salbi o se tu sei scelto in un'equipe poi giro se quel via di insembli se non mi sbaglio derni avanti due on se era il finale della Coppa Grigiuna a un gudegna sco equipe da terza liga quest'on der ciao avanti il finale a un pers sco equipe da terza liga però in un'era visibile in giù una differenza tra un Schluain e Val Poschiavo. Questo tocca in quella seconda liga, non del livello, non del livello, non del modo e maniera che c'è una bella pe. E se tu arrivi a qua da tenere il prossimo son, so, e hai scelto in un'equipa, e loro sono garantiti possibili in mantun.
3: Il greve, scordi, il greve è tenere quell'equipa, tenere quelle giovani, perché scappano lui, lui stanno in seguire 20 clici di blessure, se ne è, se manca lui in quelle regioni, 3-4 giocatori, tutte nina, e la base sa ni pus per 3-4 giocatori, che usano lo son vis-à-vis che quelli restano essenz. Aber è importante che hanno per quelle 2-3 specie, come in Rafael da Plazza, in Lars Kadov, che in Ticket Pivils.
1: E ne sono andato più alto, ne quelli sono andato più alto.
3: Seconda Liga Pivaul.
1: Prima Liga per fin.
3: Questo che ti l'hanno in Ticket al Car.
2: Cosa tieni già questo? O per vice, io Val Poschiavo non ha grandi possibilità, al prossimo club è di una o due ore da venti.
1: Il prigle, il prigle, dine che in club nei pivoli era un quera.
2: Appunto,
1: quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, quera, qu Nicao è tutto in esperto, ti esperto Balzers, secondo Liga Interregionale, esce Mura, in prima Liga. E i da John Clubs che in giocatura proprio la fine mira da in due Liga spiaute, forse stato che la regione di Quera, non che il viadi lui. Ho un ingaggio in tempi corti, lo ho il pregolato anche in giocatore talentato che ho in tempi mordius da un tempo più alto che quel sabato si dice che è un'esempurata da in prima linea.
3: Aber ja, schon als fan fet buna lavur si schluein, lässt ja die tos viven je e la region lavuren leu i el madem lungaj. Per cui, credo che questo non sia un tema che sai o con scappa nella bassa, credo che.
2: Mm-hmm. Ma giusto di questi clubs regionali è l'identificazione col da casa. Quella equipa in cui c'è un impresa tutto è già un grande. E allora dici, oggi tu torni e dici no a questo club, oggi tu spassi una cellon per un'altra equipa. O Blairs, ci sta una di quella squadra, o da motivi, appunto. E questo è da ciò che tu conosci già tutti. E dici, un bunch of friends. E dici proprio una gruppa di amici che io insieme al Balapè.
1: E quello che fa più bello da Balapè, invece, se sei parte di te con te, colleghi, non per fin forse con te meirs amici a questo che il PB chiedat.
3: E non sanno una vita spell, plaz da bal che fanno insieme.
1: E perché vale ciò ne bia.
2: Per quale sbalapè più lessic con tennis? Nei, di sport d'equipa, e di stota il chatter, o? Di stota il chatter.
1: In una causa che devono prendere sì, Andrea ha detto che questa causa di intrenamento della US-Luanione ha detto che è professionale, fece strutturale, organizzato, se sono dai in dettagli di più in svesa lo che
3: è sin comprei os forse als club sen sur selber quei bo im misteri quei questi sind ist in sehr meine schloine sie dir tot organisau auto ni in dir staff de trainers e pigons con physiotherapeuts trainers de goalies dann in auf der infrastruktur l'arena las garderobe se tot schloine es simplement che in altre liga Kuka pertoka tot koi spel balapai. Denton els fang koi kredjeu kastan es bomo mrausa forse integar vrels confins am raso lantire region, plantire sur selva, se dje bien kati asin klub, kasa da in sekunda lidja, es je trnus Giancarlo Tisaz en sur selva, ni elen jedine za Mateje, fej je si en quelles valadas minci
1: inkavera,
3: konkurence, minci mera sin...
1: Ah, klar, ne, wie in die Mysterie als der Ton am Buschi Budjen als der Schloa in quei a cui sa da integrità brinza tutti nel rispetto per la work che vem faccia che ha meritato da dazu con la legge regionale a chi han semplicemente en certs graus che bilonch
3: ne vedi sente magari squidonze sto in sedi è un inegad di Schloa in ai tot fech professional che sa visitau al trenament ein da in premi in termin de fotografie propri fotografau scoschi fotografas as Real Madrid, lui novas monduras, pleit del nevendel president, o quel chef de sport. Denton forse se lo la fin finale, lui è gest quai, che fa chi han halt quel success, ni e prendem forse epi seriusa in ticket. Ad ose si san dat seconda ligi, se lui la motivazione. Pi gronda, Denton est edi als giugadur setz in a fech gronda disciplina, ad els an schaffen, da jetz al cuoca stat l'ututina al davos an el centra, al pligé da da balapai, da dissi il plaz, in sascia forse os a bus picià miracles ad els, also che combattono si espal tetel en seconda ligi, per els eus a chone, es ene en quella situazione in tesco a quere na monta siat, marada vignen en teg en quei flow, i per quels pungs os el ronda da ton, boca ti es ututenina senter in main schon joden, so del stre combattas tocca la fine contra in plaz, contra la relegazione, jetz fos al menda che svesce biacre jo si schluain.
1: Arvan topo in a equipe giufne, ne vec, forse o mai stade in a scena situazione che ves lu, Die grandes Beides der CW Combatter per wieder echt tun die Twin drinne Floskla schön sei in egal au Jordan en quei so quei Streni und tun quei Stre das ist simplement ein Blockhaus das die grande Themen der fa in Schbei je in Alter da Baller bei gestehst Zeneo safe a mir jetzt nicht Zeneo davon dir
2: Ed è stata un'altra situazione, cioè tu stini due astrai stagioni, in Giuceval Poschiavo, o er Schloen Lyon, era in terza liga, tanto era sprim strai quattro. E si tutta un'altra riore, i trena mainz da Balapesco, cioè tu ist tutta pezza vidal alla cua. E cioè tu non arriva già là da far quel pass dalla terza in seconda e da etablire là, e scoprire tutta una nuova situazione, no? Las equipas promovation per vici sun statas las ultimas duas trais stagiuns ad una alla testa da quella terza, da una seconda o da una prima liga. Tu vas su, e se tu eis in la prossima liga pluata alla cua, muda quai tutto il carattere, tutto il spirit, tutta l'atmosfera in un'equipa, e con quai sto stu ersa vai rir intorn. E se tu non sai far quai, se des un scheiss da perder minceada. E loro arrivano appunto in quella. O giusto ci sono nuance, se io aders, ci non conosce quale forza, ma coce tu arriva già ora c'è una spirale. E si un cac. Da quattro io si un cac da dire entro il treno.
1: Ti fa sbocco come dem plagio, come dem anim, come dem, ma oi sempre mai in scioia. Ehi, non so se con di filo da facca.
3: Ma c'è molto luce, non so in ping pong in sé.
2: Ma ti si scelta.
3: Già che lo mai in cui già quattro, se ti do la palota in inca.
2: Preciso.
1: E tu tieni il sport, ci funziona, se non si perde la tensione, la motivazione, se non c'è se tu hai la barba, se non c'è se tu hai il tuo collega, io semplicemente, c'è altro.
3: In tutto caso, vengo in una cool sessione, tre equipe grigiune, in Struz, in ben due giorni, vengo già da qui in primo derby, si schluoin, l'USSI contro Valposchiavo Calcio, allora forse sono in una prima tendenza, ci diventa la migliore equipe, e vai per qua, chi è la migliore equipe di Ballapai al grigiune, Mirko Zala, il trenader, da schluoin, ai in Puschlavin per el in giugto spazial. Ed io credo qua cudezze sono in te quelle tre equipe, salvo Mincina volosa a quera.
1: Se tu vas onze, venza dine dece, quera ne vante si ad. La mera equipe de Valla Pegre Giuna, questa as os bopli di... E scio ja?
3: Buono, chissà.
1: Ah, chissà, forza vani su tutte le equipe, la ne dine chance, ne velo sans popli di e quera, oi la nombrin.
2: E di serbei, c'è tu smince terzi, es quasi in derby.
1: Due non ti paintec? Le tre equipe grigiune. Andi, non so se ne fa. Ci, quere ne vante siat, puslav, schloin, bodi spet, ci vanzini, dat in giu, ma poi venini pitos d'essere davanti, era miet, de vostir.
3: Buah, io crei la una dina che ci inciavano in bain qua campionati, quere ne vante siat, che quere ne vante siat della ferma equipe grigiune, che venien a terminare quei campionati pulizzi somma la tabella tra Puschlav, credo che tonge per in piazza non mi sa tabella forse in te più alto di per Schluin hai il sentimento che hanno bodo combattere contro la relegazione che è netto non alla fine del secondo terzo questa è c'è la mia prognosi ci va a fare bene ma questo è tutto in un'altra direzione
2: sì di a crepo schiavo sul podest forse del ciao terzo quaira se salva ma è bepagso il stric.
1: Oh, cade ciò, ja.
2: E schluain Lion pigliaini ertanter smilders. Quater.
1: Oh, courageous.
3: Courageous,
1: aber interessant. A quei di bicchi non si gembo tozzel, ma dem. O sto siamo a te, no? Quere ne vante siat, ma ne io chi vengono le mie equipe grigiune. Io sai buci tonge per la promozione. Io ho il sentimento che si è combattuto, quindi ci sono dei esci un livello. Ma come dice, top 3, top 4, Schloenion, l'equipe su Silvana, vedi già che hanno forza di combattere l'inciato in te, e lui vedi già quel prigo che San Monsesri in te, che piai lo sottene. Ma non è già che vengono... E di Stein secondo Liga regionale, e per quello che ti andi a dire la qualità dei propri grandi, quasi giocatori giovani, quasi vengono giù per giù, più fermi.
3: La fin finale è la routine che decide. Noi discorriamo più la routine, la qualità di quello che decide. Io ho più di 20 anni che dà fai in balla paica, in 33 anni che è una hassa routine, ma ben più piccola prestazione sul plaza.
1: Guck, was wäre es, wenn Gilles Barigres, es gibt nicht alte und junge Spieler. Es gibt nur gute und schlechte. Puschlaf, das haben wir dir an dich. Puschlaf, man auch gewinnen, Puschbefa, als sie Top 6, wenn ein Meter kommt bei den Qual-Equipe. Kopa Grigione, mit dir auch Puschbe, weil Paschiavo Calcio Gudogna. Ja, das wäre es ein Grandic. Filosofa sur del balla poi regionale nos venos mo trek tau uscire di le seconde lige regionali des on terzes lige si des seconde lige de donne si des quarte lige
3: das donne spandin in auto di sola lupa
1: prendinse grazie fetch Roman grazie fetch Andreas lieber vai col balla poi regionale questa fin diamna a nus de naturalment, specialment ineada sils dugs de les equipes grigiunas.
0: Al Roman Dobler, Landi via Land, el Giancarlo Candinas, nostra eis redaktors de sport, sur il campionedi da Balapé in seconda liga regionela, ci comenza questa fin devna. Tend al Balapé, alles duders surpiglia Toni Poltera col magazzin da mezzdì, e di a dia, mia nom Tobia Faler, buon appetit ed una pacifica posa da mezzdì.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Da sane stress, novas leges et ava da bever, in magazin con temas tot divers. C'è è normal, trec ni sanester, avant ons veven i sane stress fitch greif an scola.
2: Ma se ti abbiars giovan, ti ploppia li avan da vos vart, col stresster, parcia in un niente intenzazium da scriver cu stresster.
1: Oz e sanester, drec. Drec è sto da scomandar da bever lava da tumei, dus de ispitat e tot pu specler, ma lava è anche degna da coier, sier e sier. E sier è la legge d'un fans e giovanils in grigion vo an consultazion, scom promess, in magazin con temas to divers e dang da ple. Ai microfon, Toni Poltera. Ava ciofa, tu mei an tu miascia. Anche se poi beggi a dar liber di tot lava di diciung, manzessen bunga veia. Avant dus deis e lava da bever nei da ciofernieda un tras lavors da construcziung, con far un sciavamaint in sottucia in a lingia dava. Per essere della varzeira, o la popolazione stuia boglier lava avant ci dovrarela. Ossa, vali anche da spicir, risultati del labor avant ci la vishnanca po dar liber lava. Maria Fieli Kulz, Details.
3: Ihr suender Messgi a la Vischneunca surveniu ils imprims resultats dal labor. A quels han per clic musau negina contaminazium tras bacterias ne diesel. Il president de la Vischneunca da Tumjastja Pius Giger.
4: Wir kriegen heute Nachmittag die zweite Beprobung und dann tun wir final über das weitere Vorgehen entscheiden.
3: Pia, du es i oz versere esser clear, scha la Population de Tumei a evinavelm de Bulli laua.
4: Es ist noch nicht die Entwarnung. Solange nichts anders kommuniziert ist, bleibt für die Bevölkerung der Gemeinde Tumels so, wie es ist. Und wenn es Änderungen gibt, im positiven Sinn hoffentlich, würden wir wieder kommunizieren, mittels Flyer oder über die Medien.
3: Blinavelm catara populatium las informatiums las pinoves, mincia mai es in la pagina di internet della Vischneunca.
1: Il cantung las promover pi sistematica manch umfanze giovanils. Ossa la regenza tramessa in consultazione il sbots per na leja corrispondenta. La prima leja, insomma, anche al sen. Yvonne Simon.
5: Fratonca la formazione, il sport, niela sanadata in reglada della legge, ma anche in legge, quecca pertucca la promozione e partecipazione ordei per la scuola. Eter la protezione de fonze giovanils dati larges della legge. Quelles larges due la nuova legge sarà. La fine mira segi da promover pli sistematica meina fonze giovanils, da rinforzar lur vus en capetel ad ed contribuì a lur protezione. In tutte le regioni dove il fondo giovanile si vede si sviluppa bene e viene accompagnato in loro integrazione sociale e politica. La legge si adrezza a tutte le persone sotto 21 anni che vivono nel cantone. Ossa la regenza regione tramessa in consultazione il sbozzo per la legge, quella che tocca il 13 di novembre.
1: E non stangist dalla regenza regione e dato anche altre comunicazioni che si pubblicia oz. Corina Schmidt.
6: In il partenz vingen las basas della polizia centunala centralisadas al 2028. La regenza grigiuna ad agli sverda alla construcziun da dina nova base a Küblis. Quella ramplazza uscia las duas basas existentes a Schiers e de Claustra che stueschen uscia ni uscia venir renovadas einum in ina comunicaziun. Con la centralizzazione sae possaivel de far pli efficiente il managi alla gestiun. Per la locazione del baiec che esiste già, e la slavosa costruzione, ma si resa segrezza che è necessaria, surpì al centun maximal mein 300 millifrancs. La linea d'Alvra resta vina avanzerata per vide di una bova che sutterà al Spinaris, quai anche fin al mein sonda a Bunura. La Ual Beverin cuglie anche di una sorella il trassi, come dicesse la via Fieretica. Usi spert, che questo problema sia schlia, possa il don vi del Spinaris venir giudicato in avanti. Tranter brevogna preda, nur che il trajekt è interrotto, cursation al moment busta remplazzamento. Sin il rest del trajekt, cursation als trenste noch urari. Viaggiaturs da et en l'engedina vingen sviat such la linea del Vereina.
1: Dit Spitals Schwitzers dettil venavanten considerabel basin de gier che ci portoccia il erantun con prodotti medicinali e che ho concetto Swissmedic.
6: L'Institut Schweizer per Produkte Therapeutics vese però eher Miglioraments. L'an passà a Swissmedic prendiso la Marella 26 Ospitals Schweizers, quai partucciant la qualità e la segertat de produkte medicinals. In privel acut per pacientes e pacients ne saia bec vini concetà. En singuls cas, aia Swissmedic però ordina mesiras immediates ein vinavant. Malgrà chi detia vinavant deficits, detia progress. La sorveglianza antras Swissmedic aia in effect de signal positiv en ils ospitals. A Basilea è la eruption da legionellas terminada. Le pi passa in nemna, naia da naginas infecziuns pli, comunicesce al Departement de Sanedat. Ina persona sa chatia anc adina en l'ospital, ne dovre però negin tractament intensiv. Depi l'eruption, la fin de fenedur, a la città registra 28 infecziuns cun legionelles. Ina persona è morta. La supposizion che duas tours de spredentar sin in baiet en stades la ragion per l'eruption en se comprovades cun les proves en il labor. Dus esi clair en che citate bulgara ca l'Eurovision Song Contest alieu lauteron. L'ESC vin organisa a Burgas, la citat turistica a la mar Naira, quai ad inconoscent l'emitur de Televisión Bulgar Nacional. Burgas a uscia fac la corsa incontra la capitala Sofia. L'Unione Europea de Radio Televisión, EBU, a plinavant decis

0: exact sin quel temp passò.
1: Quel era d'una giovane d'una più bocci di sta merda, al mem trit. Invece sono mi tolse due snette.
0: Il temp è oz in otter e sa nestra in scuola erdrecci.
2: Quis sco otter scolar sercem qualche difficoltà quis accepta e prova da fer il melder l'androra is giuta.
0: Per nos vin racchinto sco ci era in eda, sco ci è ossa e sco ci vigni, ia che va in zanier.
3: La meteo.
4: Otto de Mann, resti bel, tscha e la, ein magare in u lauter Nivel, i resti fitch tschaut, en la Region de Cuira, crescel Thermometer sin fin 34 Grad, a Musti ad en Lengedine Bassa sin fin 30.
0: En an Wien kun Pacanec, fena Stad, Fitzsitscha e Tschoda, kella Kombination e Bitschbunga, per la Natera. Und ihr Bitschbung, die sich als Junge ihr Zitzleise vermaden und ein 24% Pipa kava, die normal manch, der Kaltimp. Schweiz und Farkitos, bei Provedement der Elektrizität? Na, die ELCOM, la Kommission Federale der Elektrizität. La ELCOM ist ein Tant in Gal Ena Part, die ein Tier System der Provedement der Elektrizität Schweizer. Prankleir, Kei, Nikel, ein Bung, den kann auch jetzt divers Aktors in Volvos. E Florian Mon è facendo quel tema. Florian, c'è stato un sapere da questo sistema?
5: Il meglio è con le differenze attori che date in somma, tutto c'è con le opere elettriche, quelle che producono l'elettricità o da lauen è con il sole. Es vengono i concerni di energia, tra noi che avevano la Repower e l'Axpo. Quei concerni comprano e vendono l'elettricità ed sono responsabili per la rete di consumo, che vuol dire per la parte della rete che va dalle linee ferme da una tensione toccante mentre casata.
0: Grazie, il consenso può andare a scaricare i nostri telefonini, i cucinari, i capunzi, ci va in faccia, ma è dato anche da play a toccare finché l'elettricità viene non c'è.
5: Die Pauline hat con la Swiss Grid, quella responsabile per la rete alle singole linee d'alta tensione, quasi l'autostrada della rete elettrica. Per quelle linee è molto importante che la tensione resta in stabile, ma non funziona la rete andrete. A Surtot sta la Commissione Federale dell'Elettricità, che è più conosciuta come ELCOM, e l'arbitro federale responsabile per i prezzi dell'elettricità e che in tir portamento dell'elettricità funziona in un modo sicuro.
0: Ich denke, dass es piuttosto komplex ist. Ich denke, dass das Overs zu produzieren, das Konzern zu marchadeschen und proveden, Swissgrid zu stabilisieren und la ELCOM zu surveillieren. Ich denke, dass die Akteure in den Noten zusammen.
5: Il chat è stato anche il concerno di energia, poi quel planization per minchia di con l'elettricità che vogliono produrre e con che vogliono vendere quei di se la fiera libera e esteriore. Quels plans sovendo la Swissgrid, a fa lo al Queen, con tutti quels plans della Svizzera, mera se ha adina la medema quantità di elettricità e la reut d'alta tensione. La Swissgrid controlla permanent quella rete e sa anche da poche secondi comprare energia sulla fiera libera se la vede che manca una nuova energia. A Puspei la ELCOM stat sur tot e controlla che tutti vanno alle regole e alle leggi e le prescrive e conto le riserve che i concerni stanno a vedere. Quel sastien poi è buon semplice, ma è già completo. Tutte le lags di fermata, le riserve per in caso d'urgenza, ne esce dato in una mancanza di elettricità.
0: Grazie per questa informazione. Se scucci la ELCOM garantisce il provvedimento di elettricità con un livello d'ava, c'è più momento fitch bassa in slice di accumulazione che è sentito in questa sera nel magazzino. Ni si svez bec peda, vec un osa marvejas, svez erse nosa pagina rtr.ch. Und osa vint tot un po' sanester. Ea sanestrer, aver in mang sanester dominant, an scheint il dretsch, che è ozende, nin tema, nin problemple, che era dentant oter, avant giuncanta.

0: da Sant'Ons. Oz è idee di Tschunkins, di Sanestrers, per la Tschunkantavla già stata calde in il center, nox vagn domandò in ulotr Sanestrer d'anteriores, scuci che è sto, del Saragorden, alla contribuzione d'Anna Caprez.
1: Chunks e chunkes droven con preferenza lur mem schnester, surtout per activitäts die pretendem ger de la motorica fina, de la forza o de la sveltezza, per exempel per scriver o erbüter de l'uncina balla. Quei cino giova oz in di pü una grande rola, der ence vent sa sentanz un no-go. Jürg Schorta es cresce su a Madulein e de bit oz a Megaville in Argovia. Del cevazin chunk risponde al bedelum.
2: Es un schön. Dann haben sie per Piz, weil sie haben angefangen zu schreiben, an der Rette. Wenn sie denkt, sie manchauen, sie haben die Tafel, sie schreiben, sie haben die Schnäste, sie haben nie wieder rum. Bing! Hi! Das ist so ein Nier.
1: Es fuhrt so, dass wir in Mem Dret, per Schreiber in Schola, nur weil wir dir das Riven der Müdir del Tut, lo Mem. Wenn sie dein Eis pensionieren, non ege però più mi do mem per scriver.
2: No, den prenzo scriver dritte. E qui es occhentio, però lavorere se du inence con la schnestra.
1: Beata Steier Cordetta bitte il sursis e non so inse niente dir c'è un mem ci desterella dominant. Nascida saia e la scuccianchigna. Tres un accident vid el mem o ella però gie de mudir.
3: Se va slei a gie d'imprender col mem dritte, poti c'è de gie pass un an de gie in gess. Infin ci disse ciò niente. E lui ha deciso di prendere col dritto. E oggi comincia col dritto e quando c'è scritto una carta, c'è una volta a Badi c'è scritto col schnester.
1: Er Heidi Henki Marux al gorda con sentiments maggiors wieder sie es primsans de scola con conscolares e conscolars ci füssen in se stos de natura chunks.
4: Quals klappen katzotzel mem e van de scrivere dritte, punkt.
1: In Clare, perché che els magisters sforzavan più bot ils scolars de müder il mem per scriver, nu riven a rela del tot.
4: Nu se. Quella volta già fece quel scrive col mem dret, u se scucci dice allegra col mem dret, il schnester quesel e crel mem struppcio. Nu se.
1: Carla Blumenthal Baumann odo scola durant bot 50 anz. Ella svessa non e gemme intervenia schöne scolara scrivava col mem schnester. Oter es zava quei però ence vent un per di zenis.
5: Perché c'è più facile all'oter d'era stantus, o druvo da più ciura, es stuvava forza guardare con questa tinta, c'è o do in pastrulli, allora più facile fisence sto bot al magister la colpa.
1: E c'è da quella volta non si risciavano ils genitors a sana da dir qualciosa e forza per finias d'oster, suppone la magistra da cianfir.
5: E forse da fatto penso, ma mio fente, quello non è forse del tuo norma che si scrive col mem schnester. Di me al magister varrebbe già ragione da lì era il braccio da vos varta fatta. O dire, mince volte un paiata o qualcosa su questo mem si scrive all'otter col mem dritto.
1: C'è un mem ci ven preferia per noi, ven declarò tres la dominanza della mitete del cervello vizendaiva il mensch. E non è però finiosa proprio clare se il dritto nero o chunk è una disposizione innata di mena da spenosa nascenza. Supponia veni una fixazione il Miguel de Lazarens il stedi embrionel. In mince cas, nus in poi in giun propi, scella es dret nera u chunk. Jürg Schorta.
2: Non so perché. Questo stucere entro il schema F. Allora è stato in ordine e... oggi in dia, che halt mi do.
1: Oggi in dia la situazione mudita in le scuole, che conferma Trudica Flisch Schmidt, magistra pensionata da Doberschan.
6: Che cosa era per me? Boh, c'era una di quelle erano le più grandi artisti, che si scrivevano con il mio schnester. Also, erano da più, c'è un po' talentoso.
1: E quella ipotesi arriva bene l'un da comprovare con noms da persone da rinom ci hanno già successo. E ci erano chunks, sanestreres, scu Marie Curie, Eminem, Albert Einstein, Raphael Nadal o Wolfgang Amadeus Mozart. Via libera di mena per lasciare sviluppare il sifens preciso c'è, scu c'è il sum. Saia qui con la prima colore da legno il mem dret o il schnester.
0: Da scia e trnox oz tot dret, scu ci je. E se voglio in magazzin un po' più tard. Questo del magazzino dels traders d'Avost Prisca Bundi è stata la producenta responsabile Corinna Schmidt o redigia le novità e dal microfono az o compagnia Toni Poltera. In 10 minuti è le 12 a mesa in tir magazzino che tezza in pac moment sulla nostra piattaforma digitale rtr.ch.

0: Vos Radio de Stet, in Gioia del 3 de Javost, nous essens già tra le gratulazioni de Dots.
1: RTL. Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Drei Gratulationen sind schritt, wenn es klappt, auch per duas Anniversaris, un arduant, den non ente Muster, et un den non ente a cuira. Es mal Tobias Faller, ja wisch in avent in a pacifica posta de mesdi, et a tolls jubilaris, un bel anniversari. Jean-Baptiste Durgey a Muster, auch anniversari de non entans, prell sum nieder sind duas Gratulationen. Preziau John Battesta, otza weiss vus festivar il anniversari da 90 anz. Nus gratulain e già vijaina vus buona sanadat e contentientia. Vus esses bugen en compagnia e raquintais savens dils temps cura che maves at encurir bulius a pesca e da caccia. Gran plager weiss vus dalles visetes ed il temp che passantais insemen. Quei temps gudis vus zun fetch. Car John Battesta, nus giavijaina vus oz in bidi da fiasta, vinavon tut bien e bia bia las uras da compagnia e nies miez. Cordial salits da concusadens, personal e meina casa, dalla puntrais a Muster. E la seconda gratulazione vende sia famiglia. Car Battesta, per quei di tut special gratulainus da cor e giavijain ora von tut buona sanadat e bia moment sulle gifs. Ti gaudes ad ina fetch las visetes da tia famiglia e da tes amics. E se vegn lo anc dauvitir in giuc, ni in scar troques, ei il plager per fetchs. Cundar giucs varga il temps quel fem. Et il bia esti alla fin scitzun il victur. Car Battesta, nus giavejain a ti da cor in le greivel di da nascientia en buona compagnia. Vegli il car Diu a compignartei era e gli avvenir, proteggere e regalare a ti forza e sanadat. D'accord, tia famiglia. Pel non entevel de John Battesta Durgey a Division Els al cor baselgia da segnes, cule chansum con gron esti. Al giubilari zves, cent erenti quella registrazium, scuce scritte e tile gratulazium de sia famiglia.

al cor baselgia de segnas, con gron eis ti, pel nonenti val de John Battista Durgiai a Mustier. A cuira po Hans Baldau festeggia Rozia non entunevel anniversari. Quistas lingias sum rivedas per el da Clau Muot. Car Hans, già sasti festivar tiu novantin aval di da nascientia en buona sanadat e cun grand humor, s'allegra e che ti possias anc venir in perons a cantar el cor viril da domat. Ti dies cantar mantein l'olma. Cordiale gratulazion e tot bien giavisa il Clau. Pel non entunevel anniversari da Hans Baldauf a cuira as giavisel al Tötsch Flurs, cantò del cor viril de Domet in una registrazione del 2023 a Flemme.

0: al coro viril de Domat Flurs in una registrazione del 2023 a Flem. Clau Muad gratulescia con quel touch a Hans Baldauf de Cuira, ci può festeggiare ozia non entunivel anniversari. De Cuira es nident questa gratulazione per WhatsApp. Nos giavijagn a nossa cera sora equinada Edith Gruber da Ferrera in Val Alvra tot il bun segn il sies 73 aval de dena scientia. Concordial saleits, Imelda e Arno da Coira. E was nins dalla tazza de DRTR. La tazza de DRTR ho regalò a Zimbunura mia collega Georgina Janchi, Rivo Tres es Serafin Mon da Santa Maria. El gratulescia con la tazza sia a Biedi Valerio Mon per sia cincevel anniversari.
1: Nona e Batsegna gratulescia a Valerio Mon della Pont sul cincevel anniversari. Nus gli avvisiamo ad el tot il buon ed in buon commenzamento da scolina, l'undis di comenzel, a dire scolina. Mi vanno in gust, ci vanno in flot a Biedi.
0: Nos già vigenzo un bel anniversario e un buon commenzamento della scoligna e gier plagiare vi della tazza da DRTR e guste mosses giur tor als otters si survegnen una gratulazione per l'anniversario ter nos al radio inclusive già vigenzo musica nolo cient venc venc a cinc trenta o senza già vigenzo musica per WhatsApp nolo 79 200 70 nolo 7.

0: als Jauers, Arno et Aldo. Els hem chantò la chansum Il Temp, quel passa per Lorena Grond da Santa Maria. Ci può festeggiare ozia 36esima anniversari. Telefonò a gratulir o Carmen Haldimann da Zernetz. E da Zernetz, Genzosa, direttissima a Birsfelden, Basilea Champagna ter Aldo Manetsch. Buonasera, ser Aldo.
1: Buonasera, Quera. Io ho il piacere, respectiv, noi abbiamo il piacere di gratulare agli cari amici Isotur, che sta per l'on. Io ho telefonato a un manculiso, io ho detto del Metella Radio Romans, a tutte le cose di mesdia, di mesalina, che venne la tra, che permette di mantenere di chi nostra lizza è tal Radio Romans. A con una bella canzone del Sile d'O'Connor, lessonus lida di au gratulato ti da tot cor, divisa tot bien, esce sti fas bugron de fiastas co quei che ti has dec, fortas al tem de din te che spazio entro nes di, ni sta un tema con te a dona la cara Anni, en tutte cas ina bella fiasta a tot bien, ad eu s'allegro personalmente de se vese con te proxima main, Lu el Kanton Schwyz, kulus fien eina fiashtun temen. Bier par oz, divizain lida diau tot bien de ti, staison de tafers, a toca nusse vazain puspeile proxima gat.
0: E tent posse dir, l'ora a cuira fus perfecta per fer una pischna spassagida.
1: Exact.
0: Dat anniversari. Aldo Manetsch, grazie fitch pel telefon, esch per esch, c'è Isotur e giudia. La gratulazione e ci lodo a simpostuter la bella musica ce l'ho cernia. Sinet O'Connor, Nothing Compares to You. Grazie fis Aldo e di un bel semestre.
1: È tutto bello, ciao, ciao.
0: Grazie, addio.

0: Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Quel già vus da musica è sni sud de Basilea, sud de Birsfelden de Aldo Manec. El gratulescha cun quella chansum ad Iso Tour, ci sto a Lyon, ci es cresce su a Sumvic e ci può festeggiare ozzi a 79 anniversari. E da Birsfelden in Chantum Basilea Champagna, genzosa direttissima si sommer partenz a Clostra ter David Kamenisch. Buonasera.
1: A buonasera, Tobia. Da. A exact, io va sebu gen in a gratulazion, sin da Talezzi, quella va oz en contra tu zeu, en gel contra tu zeu nen, exact si a cresta ma sein, en stiva da Martin Tanner, Adelsa fa fiasta o sinceu si sonte quater chidena scientia. Accordialmente, gratulation leo Adels e Gevigel Vinavon, buona sanadat a tot il bien.
0: Idel.
1: Ots naturalmente in a biala fiasta, a sin bien se se. A di Gevigel de Musik vein se schon un flau, un tobea.
0: La Cappella Oberal Polcernia.
1: Exact, della Cappella Oberalp Pets Beverin, per cui della sia stiva che da Martin Tanner vesa il Kuhl Beverin, a cui un grandios punto leu.
0: Super, allora Sperenz, ce l'ho udì la gratulazione al Pets Beverin in Schottisch della Cappella Oberalp, è pronta quella taglenzosa. Grazie Fitch David, e in avvent una Fitch bella Giovgiadel.
1: Grazie, Sumulion, grazie a te, Tobias.

Un schottisch della Chapella Oberalp, Piz Beverin, Giavijo de David Kamenisch a Klostra, el gratulescha con quel touch a Martin Tanner de Cresta Masain, ci può festeggiare oggi anniversari da 64 anni. Che cosa sono le gratulazioni, si avvaluna sul Cianel Rumensch? Gratulazioni si può dire in avent 3 sul numero 0820 25 30.

Alicia Keys, Underdog, che cois musica dall'an 2020. Vusta glas il programma rumensch con le gratulazioni. Noloscient, Vench, 25.30 per le tre gratulazioni. A quel cincio, 8 anniversari. Questa giovia, il stridesh a vost.

0: Laura Pausini, Surrender, vus te gleich las gratulaziums sül Chanel Rumänsch. E nus gens osa direttissima i la bella Val Lumnezia a Conster Rosa Pelican. Buonasera.
1: Buonasera, Giuquera. Nus lese gratula a Iso Tour, ca si attonta novons. Alessan fa in viva ad ingrazia a Dina pels bials moments che nus vain con ella.
0: Il ISO tour el es da Suvic, cuccia vens u dia ans del Aldo Manec, viva a Lyon.
1: Yeah, exact.
0: Già es enche giò Lyon oce fer viva?
1: Na, oz mondeu a culm, aber en se cusse vasino schon, lo fidei no si dir in viva con el.
0: Perfecto.
1: El ei fecin bien colleg de mi uom, ademai, ad... El fa bia las fotografias che nos estiamo che to mira.
0: Perfectissimo. Allora sperens ce lo udia la gratulazium. E vus gratulais al Isotour cun una chanzum dat Alexi e Marcus. Sali Gina. Quella vens pront, quella ta glens osa. Grazie, Dona Rosa. Buon gratiment con ira colm e din avent una bella giorgia.
1: Grazie a te, ci vuoi di cuore, invidi.
0: Grazie, addio, Dona
1: Grazie,
0: Rosa.
1: Grazie, addio.

0: Alexi e Marcus, culla chanzum Saligina. Giavijo da Rosa Pelican da Cons in Lumnezia. LSIOM, gratulation con quella chanzum ad Isotour da Lion, ci ho oz anniversari da 79 anni. E da Lion, genzos direttissima in Grigium Central, a Sur Tardina Jäger. Buenos Aires, donna Dina.
1: Allegra, Sir Tobias. Hi. E ne aves due gratulazioni. Una la va in Bagiaia per Cristina Giovanoli da Valer, da Spaira Stampa. Ciao Cristina, Isidore Tia, in Mazzaluda, in Maggiavus, tutto il buon per il te compleanno e forse che mi trovo da cena volta insieme. Hai. Tutto il buon e un bel dì. E la seconda la va in Scalotta Marmorera, pa Norbert Poltera. Era tu Norbert, da part da Isi e da mai, tutto il buon e san bel dì e ma sabato presto, hai. E un bel dì al dì dal vostro compleanno e una pensata ai diabolic con mare, con questa ciot al fisso d'andare forse al mare.
0: Super chansum per la agreabla atmosfera da stedici ci regnaz questa gioia strida già vost. Spareš, c'è un dia las gratulazioni, grazie Dina Jäger da Sur e in avanti una fitch bella gioia della.
1: E Radel e tutti al Radio Romaggio, è un bel dì.
0: Grazie fitchum.
1: Stare l'ombra e il fresco.
0: Importante, fitch importante. Addio,
1: grazie a Tobias.

0: Als Diabolics con Mare, con quale chansum, gratulation Dina et Isidor Jäger da Sur. Da d'una vart a Cristina Giovanoli a Stampa e dall'altra vart a Norbert Poltera. Ci sto a Marmorera, tos duas em oz anniversari. Vuste gleis las gratulaziums, in gioia a stede già vuost. E che cosa che sto per oz las gratulaziums? Oz a trens la bustia, or las gratulaziums, c'è vens clapuoz. Er oz clapu col cin duas entregias libras, pel bogna in giardinia scuol. Ed oz, trens un föl, oz guadagna. Lorena Grant da Santa Maria. Ella guadagna duas entregias libras, pel bogn en giardinia scuol tramitens direttissima per posta. Già vi sbun divertiment. A tuas c'è mozza anniversari da nostra parte in cenota. Cordiale gratulazium. Una bella festa. Giodel sull'al, quis bel di, quis de bella giovgia. E di a die peroz, mia nom Tobia Faler, in avento un bel semes di. E ste ben.
1: RTL, las gratulazions. Il suento mezzi di, der RTL.
2: Scovridas

0: las novitats der RTR.
1: Il Cusef Federal ne vuol savair ne gut de la iniziativa de Compass os decide el Parlament. Ein Drama senza consequenzas per Audrey Vero, la top favorita svizzera sur ils 800 meters, cupitia e se qualificescia tuttina per il final. Dapli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consiglio federale refuse la uscinomnata iniziativa da Compass. El ha intanto sottomess la missiva la tirs al Parlamento. L'iniziativa pretende che il Pievel e il Stientuns ston a provar contracts statals che prevesen la sorpigliata d'ordinazions de drecci importantes. E al pacchetto de convenios con l'UE. De midach quai postre jura mein sviesce del sistema democratico della Svizzera, scrive al Consiglio federale. Pline Wand, ne sei la Initiative bitch formulada klar. Dennoch als Initians ne tingen les Remarches del Conseil Federal pro bitch pitch. El giogia sin temp, cunque quel aia retarda al termin. La magistralia grigiuna è in sic pli positiva che le collegas e le collegas del rest della Svizzera tudescia, quica per tutta la scuola integrativa. Come se in ricerca della magistralia svizzera, nur che è 457 persone di istruzione grigiunas an fac part. Uscia valitescen 32% dels domandats a la scuola integrativa, sco positiva, 33% en neutrals e 31% critics. Sco rajunts per la migliore valitazione, nomne la magistralia grigiuna, classes pipicnes ad in miglior sostegn personal ad el fac. Tutina, vese la magistralia, basen de gir, surtot quega partoce al dumber de pedagogas curativas all'assistenza supplementare en las classes. A Basilea è la eruption de legionellas terminada. Depi passa in nemna, naia da neginas infekzions pli, comunicesce al Departement de Sanedat. Ine persona se chatti anc adina en l'ospital, ne dovria però negin trattament intensiv. Depi l'eruption, la fin de Fenedur, alla città registra 28 infekzions con legionellas. Ine persona è morta. La supposizione che due turs de sfradentar sin in Bajec en stades la ragion per l'eruption è se comprovada con le proves en il labor. E dank der Sport, per la Curie de Svizzera Audrey Vero, è in primmetzfinal sur ils 800 meters als campionatis europeics, ihr fin con in drama. La candidata per la medaglia d'aur è cupiciata in l'ultim caraun avant la rivada, quai suenter che la era alla testa. Vero è dic stata per terra e l'ura tutina curide a fin la corsa. Quai è sta important, uscia a Swiss Athletics pudi far protest, quel alla giuria l'ura approva uscia che Vero è tutina in il final. Les ulteriores svizzeras Valentina Rosamila e Veronica Vancardo e il madema main su qualificadas per il final.
2: La meteo.
1: Oggi de maun resti bel, c'ha e la e magari in u lauter nivel. I resti vic ciaud, e la radion de cuira cresce il termometer sin fin 34 grads, a muste ed en l'engedine bassa sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ter RTR.
2: Cun sempre verts, scuverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanca de Breil vuol sanar sias peniculares, el Pievel due decider davart in concept de sanazion. La magistralia Grischuna pretende de pli resources per l'instruzione integrativa. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos è Corinne Schmidt. Buonasera. La Vischnanca de Breil vuol sanar las peniculares de Breilwurz en diast kann ja plidic de combatter cun problems finanzials. La suprastanza comunala a per quai elevora in a scigiazion pusaivla en collaborazion cun il cusei d'administrazion de las peniculares a l'accionaria principale Anavon S.A. Quai è de leger en il fil ufficial. C'è precis che il concept de sanazion provesa vuole Vischnanca presentar als 26 de vost al Cusell Comunal. Suenter in a informazion publica l'Oktober due el pievelura decider all'urna. La ton passà aveva una spendicolare bec pli pudir paiar als Queens per tutine poder garantir al managi an als azionaris studidar o de las miserias cun 1,5 milions francs. La magistrale Grischuna è in sic pli positive che las collegas e las collegas del rest de la Svizra Tudestia, quae che pertocce la scola integrativa. Quae mussa in recerche de la magistrale Svizra, nur che è 457 personas d'instruzion Grischunas an fac part. Uscia valitescen 32% dels domandats la scola integrativa sco positiva, 33% e neutrals a 31% critics. Sco rajuns per la migliora valitazion nom de la magistrale Grischuna, classes pipicnes ad in miglior sostegno personal ad el fac. Tutina, vese la magistralia, basen de gir, sortot quae ca partoce al domber de pedagogas curativas all'assistenza supplementara en las classes. Il Cusei Federal refuse lo scenomenada iniziativa de Compass. El ha intanto temes la missiva la tirs al Parlament. L'iniziativa pretende che il Pievel ed il Centuns ston a provar contracts statals che provesen la surpigliada d'ordinazions de drec importantes. E al pacchetto de convenies cun l'UE. De midar quai posteriura main sviesce del sistem democratic della Svizzera, scrive al Cusei Federal. Plinavant ne sei la iniziativa bec formulada clair. E dank der El Sport, per la Curie de Svizzera Audrey Vero el Metzfinal sur els 800 meters als Campionatis Europeics ia fin cun in drama. La candidata per la medaglia d'aur è cupiciata in l'ultim caraun avant l'arrivada, questo enter che la era alla testa. Vero è dich stada per terra e l'ora tutine corrida a fin la corsa. Quai è sta important, uscia a Swiss Athletics pudi far protest, poco che la è crudata per vedere in contact. Quel alla giuria l'ora approva uscia che Vero è tutina in il final. Les ulteriores svizzeres Valentina Rosamila e Veronica Vancardo en madema mainzu qualificadas per il final.
2: La meteo.
1: Oggi de man resti bel, c'ha e la ai magari in u lauter nivel. I resta ciaut, en la region de Cuira cresce il termometer sin fin 34 gradi, a Musti ed en l'engedine bassa sin fin 30.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira ai colonne tranter Rottenbrunnen a Rechenau, quai provide din accident. Jede quintar con 15 minuti de pli temp.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La Vischnanca de Brail vuol salvarsi as pendicularas, el Pievel due decido davart in concept de sanazion. Las pendicularas de Rosa annunzien investizions de record per remplazare l'infrastruttura del Hörnli. De pli de quals temas da Laura, dati osse las novitats de las 4. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. La Vischnanca de Brail vuol sanar las pendicularas de Brailwurz en diast kann già plidic de combatter con problems finanzials. La superstanza comunale ha per quai elavora in asciliazion possaivla en collaborazion con il cosè d'administrazion de las pendicularas all'azionaria principale Anavon S.A., quai è da leger en il fil ufficial. C'è precis che il concept de sanazion provesa vuol la Vischnanca presentar als 26 de vost al Cusell Comunal. Suenter in informazion pubblica l'October due al Pievelura decider all'urna. La ton passava aveva las pendicularas bec pli pudir pajar als Queens per tutine poder garantir al managi an als azionari stuicida ort la miseria con 1,5 milions francs. Anus restandist las pendicularas. Las pendicularas de Rosa wollen investir passa 67 milions francs per construir dus novs implants de schis ad infrastruktura de Fanaif. Il Hörnli Express ad ina Suchera duen venir remplazats. Quai cun ina nova telecabina de Diersch ad ina nova Suchera de Otsch con las pendicularas de Rosa Communication. Uscia s'augmenti la capacità de 4.450 persone per ora sin 4.600. Las lavors de construcțiun comencen questa stat ad un esser a fin sin la stagion d'enviern 2028-29. En Svizra è la immigrazion de nova main ide ene vossels en primsis mais dalon. Del Genève fin al Cercladur en redont 74.000 persunas de l'extrajur immigrades en Svizra, quai en 2,9% de main cumprelia con il madem tem de l'on avant. 3/4 de las persunas en venides de la UE u del spazi da EFTA, el rest de uscenumnats stadis terz. La reducțiun de la immigrațiun ed observada pe el 2024, comunicește al Secretariat Statal per Migrațiun. A madem temp aner 39.000 persoane de l'extrajur banduna la Svizra, cum quai monte la immigrațiun netta a bun 30.000 persoane, 12,5% de main cavant inon. E dank der Sport, al Campionati Europei de Beachvolleyball in Polonia, an els dus duo Schweizers de las Dunas, dumenja in l'Ottavel Final. Tant Nina Brunner, Tanja Hüberli, Schoer, Joanna Medich, Leona Kerner, an Gudignalur, secund Gio de Gruppa. Brunner Hübler, Hüberli, an beti el duo Franzos, Medich Kernen, les Adversaries Tudestjes.
2: La Meteo.
1: Oggi de man resti bel, già e là ai magari in u lauter nivel. I resti fitch ciaut, el region de Cuira cresce il termometer sin fine 34 gradi, a Musti e den Lentine bassa sin fine 30.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Cuira ai colonne tranter Rottenbrunnen a Rechenau, quai pavidedin accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

musica Berlin e Schadin. Per Mai.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Nox avanti di fare anche questa sera, mi dicas ossa un paio momenti si vede la cinque mesa, anzi faccio un tainzen con il balapè regionale e ci fare anche il rank avanti dall'ar Bob Marley con Sis Wailers e No Woman, No Cry.

0: No Woman No Cry, Bob Marley and the Wailers. Jelle stinge 33, dit tredes da Wust. Ne, el anceva pusper, kesta findem da i time cui balla pe regional. E nov, kesta stajung an la piota liga che ci portoce its clubs grijungs datan dist treis squadres grijungas. Schlein Jon, Valpuschiavo Calcio e Coira 97. E per tutte le tre squadre è una situazione tot differente. Lues Schlein Jon, che è la promovida, nuova anche la Liga, Valpuschiavo Calcio, che non è sempre di quella Liga, e Coira 97, per els è ir in una nuova Liga, perché c'è nis relegos anche la seconda Liga regionale. Scegli en il punto di partenza per tutti i tre club fitch differenz.
1: Vorfreude ist riesig, ja. Ernstkampf ist immer lässiger und interessanter als die Vorbereitung.
2: La motivazione fece alta, non so la grande tutti fitch in quella seconda linea.
3: Ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
4: LTL informativ e divertent.
0: E nostra tre redaktori da sport. Andreas Vialanti, Giancarlo Candinas e Roman Dobler els treis discorren un pag moment che ci els specien tot personal manch da che la balla pe regional cianceva questa fin demda.

0: Es Radio. Liestad.
1: El anciva puspei time cui balapè regional l'uns per esempio dic ei co il atton. Ed interessanta liga che ston special manch la seconda liga regionala. La liga con es mires equipes grischungas en acziung e et ist treis la US Schluanion promoveda novan che la liga val poschiavo calcio c'è son plus ons part de che la liga e coire 97 c'è nia relegò anche la seconda liga regionala. Ed exact quids da coira ans lanzen ossa occupar, ni mir dec s'occupation ils treis redactors da sport, Giancarlo Candines, Roman Dobler ed Andreas Vieland, els treis pen un po i balapè sot la marella e discorn sot l'onder su di balapè regional, cui focus la seconda liga regionala.
2: Roman, Andreas, ja, als sentiment che al campionato mondiale de balapoi a gest per fin. A dosa vai schon lieber col balapoi regional, a ze costum di olets, nuot con infantino, nuot con denes, ma boi in semplo ma in cui sincer balapoi regional, canceva puspei. Ti manegge, Roman?
3: Ma io, ma lì, grazie, come ein seder ciao. Io ho avuto l'impressione che le equipe, quelle a un gusto, ci possono concentrarsi in l'uraggio, in balapè, che fa bene a tutti, sai? E il campionato mondiale, ossia, è schon un paio storie per me. Svea, nada studiere moment ci disni campion mondial, nada studiere moment... Ed è schon in noi in toc, e quando è visto con ir pro le equipe, quelle sono gusti ci comincia e ir, ah ja, craccia nupa, da nerz allegra ci comincia der ciao.
2: Ehi, osa della tribuna grande, giusti la tribuna un po' pipinci, d'antonce che resta, i va una dina palmadem, i va per balapai, le emozioni, quelle vigne da elas ligias regionalas, autres emozions ca forse ter in campionati mundial, ca per mai usa un fit presenza, se una dina quels malets dels argentins in quel final contra gli spagnols, d'anton, balla per regionale, si c'è autre, d'anton tos ca datan tot fan al meir possaiva, la scodit, las emozions in tribuna e magari pauc differentes.
4: Adesso è proprio di, io so magari buon men pibu gen, se ne ho sin in plans de balla per regional, spel plans wieder Bäuber zu ziehen mit einer Ligionja, am Rhein Jugda, die 18 Quarten jetzt schon abla Ligia, die zu nehmen in Stadion, noch in Spezia, die in Jugda alte Qualität, die vor 10 in Kijil gewinnt auch zusammen. Und so haben wir gar nicht perfekt, Pibu Jen, der in Jugda del Ballen poi regional.
2: Je pide tier, tot.
4: Je pide tier,
3: die in original, plü, hai, minche Gas, plü de Struzzi. Aber das ist
4: ein Spezielles, magari.
3: Ja, also, Piglia, se non è una piazza da balapè, poi c'è fare la discussione dei offside o nulla. Tu hai questo, ci sta un video della lingua e tu non puoi girare, no? A mo tre minuti, eventualmente, se fosse stata là, ci non era regolare con consultare al VAR e loro annullare gol o chance o ciò sai o ciò. Questo è un blair più originale, se ti vuoi dire, e blair da più al mese.
4: Quindi è il B.
3: Quasi il B. Durante questo campionato mondiale da balapè era quasi un enorme stentus. I baivean prima, lunghe spose da bai, vero? Ed era interruptions, idee interruptions tutta pezza per via consultazione da scene. Questo su un livello regionale totale.
2: È totale. Se gelle pause da bai, fossero o sforzano gli anni malas da quelle temperature tropiche, cioè stiamo usando la prossima fin di anno, di 30-31 gradi, se ne forse buggen.
4: Ma lo fanno già le pause.
2: In qualina pause.
4: Lo fanno già le pause. Beh, gli arbitri lo sono puliti, culans, non è vero, lo è, il giocatore pombo, perché fanno una pausa. Lui in cinciante, davanti quella... Ligia in quei campionati del balapoi regionale che non c'è questo fin di anno. Non si leggerà in te il focus sulla seconda Ligia regionale, quella che contava in Svizzera, quella si sava alta Ligia in Svizzera. A dire Ligia, non che le smere equipe sgrigione date in balapoi. Roman.
3: Se tu senti le si sava la Ligia, loro sa che loro non hanno un po' potenziale di sviluppo fin che sono in quella Super Ligia per una ferma squadra svizzera. Ma io credo che adesso hai il spiel... Quelle tre equipe, Val Poschiavo Calcio, Schloen Lioni, Erquire 97, des un spiel, de quelle regiuns in Giuccio il Balapè es ferm, e qua schon de spöcura un tons. C'è un proprio pudu mantegner la ferma posizione in il balapè. In mossa c'è schlo in grigion piglia in tum liascia tu saunza io era balapè in clea e a ponaduz, però su un altro livello sco ci sa fa schlo aino a quaira o drinval po schiavo era in ingiadina però era là su un tutto un altro livello. Questo unisce quelle strais fermas regiuns i clair c'è quaira non tu che te normalmente in una seconda liga. De c'è la vartne per August, c'è schluines der ciao alai, val poschiavo, hai tu chi insieme in quella seconda liga.
4: Hier in ton schon eba
2: trist.
4: Eba fatti, schon doch wie in Duvral pleit, trist.
2: Al Canton Grigion, non so vengie, è giocadus con alta qualità, non so vengie, è da ball in quel canton, a con usen bo in club, in una liga più alta, che in seconda liga regionale, ai per mai schon tres gesta quere con quella intera infrastruttura con quella massa da youth massa da juvenils juniors che datten Balkins da Monje Borkeu in club che dat sin mainz alla seconda liga interregionale più bugene una la prima liga liga schon ein paar et tres che che den tonne de menziona al balapai a prutir al nivo e venius enorms als de vosons als i vin da ort tot altre balapai che avon Dies ne von Vignons, con quella qualità che date no sballa poi qua vest un giu von Vignons, da da forse in prima liga, ad orze quei struspus aival pli.
4: Rins realisesce semplicemente ni queren avanti si anzi, non sono dies ne tegen ceva con jetz club in quella seconda regionale, in club ca combattiu, als de vosons con problems finanzials, il problem de trenaders ed ine puspenovs, actualmente per fin, ne gin president, queren avant sia da ne gin president als an in per bunes olmes de von tirka di regen in te quel club den ton schen club sche sein president im ferm om de von tir che sta den pau per quel club queren avant sia da de principi di adine di ulle fine mira he nu essen sche le steile del balla poi grjun lessen esser qui idol per tot den ton de pions bo plesche quals grand stems co quere deva als unser chanten avanten Nazi B, con Petkovic. De dich vergai.
2: Anton, che mua se che sto funzionando, bu mos il plaz, ma bene de vos las culisses, et la querena vantas ja da al sentiment, je in pau in gijuri de vos con las culisses, je in tira organizzazione funzionesse bu. A scia quei tec funzionesse bu, scia lua la base, quels protagonist los il plaz, quel sa e bu funziona.
3: Forse non ha un'era monuli in cletta, appunto, c'è nuta velain della stile da Balapen Grigioni, se ricordai nu da d'una etampa più anziana, madura, di Ginea, da vide Vladimir Petkovic, o da vide d'Atres, c'è un nuova a quia.
4: E ho capito che se ricordai, se avessi se ricordo gli anni di quei tempi, sia sono cresciuto sì con Gabriel de Rungster, che era una volta sia, di De Marmels, a però deve essere il mainz in prima liga.
3: Sì, ma qua non esamo scelto in Cinoci o in Coppa Svizzera, per esempio, contro le ferme squadre della Super League.
4: Con chi sa, manca sgiocca.
3: Ci dera qui, studia, o io en conter Neuchâtel acquire alla Ringstrasse. Forse c'è Blers non ha una moinclette, ci sto proprio erfarelch per rester o per river su in quel nivou. Qua comincia a prosi uniors, qua comincia da piccian su, e tu vive già là, per mai si impal pondo sco a rosa hockey. Questa non era mo l'impressione ci si in stanza beva un 3-11 champions svizzers. Na, serius. E era là, qua non funziona oz in di plu. No. Tu stai fare le runde più perché tu rivesci in la Challenge League scofaduz questo fa un le runde più per esempio scof qua c'è non fai una qui
2: le premesse vesti qui una volta si l'infrastruttura d'Anton che ti hai in gara di in quella seconda lì e in sì la scala sì hai trova sforzo che ti hai detto Roman enorme di va più vesti che in straccia di essere bosch non svesin Als Proxims, die Svenions in der Gakuere, wenn das ja in einem Prima Liga im Moment, das ist sincer.
4: Ich schon eine Demande, weil ich finde, mir eine Idee, ich habe ja auch, dass ich nicht in der Sekunde Liga interregionale, letzte finde mir eine per questa Saison, con in Equipe, die ihre Stade Plio Mainz, und zusammen kommt auch mit Jan Vergau, denn dann, gucke die Andias, die war nicht, qui Nivel de balla poi io ho sentito in seconda liga regionale in seconda liga interregionale per parte clubs che vengono al da pagare in una biale somma ai giocatori quindi che forse se mi dao che semplicemente ho giusto per parte al da in budget che con stato per insomma se vi concorrenza è in una seconda liga da qui era senza che hanno da voi sono di un po' problemi finanziali che am proprio stumra fetch sils denes adosse lesni proprio aber am proa in sa schon nicht entscheidend din nova partenza con giocatori bia, agents, giocatori giovani con imperutina e indigenz che vogliono prendere passo per passo con un giovane trenador Nico Gruber, 39 anterior giocatori che vogliono proprio con la base per poi venire passo per passo in avanti.
2: Questo è un'idea, in una nuova chat, non sto indietro alla seconda linea, d'antonio sono mai un per chilometro spinanen. Domat, per esempio, che è in mantun giugadurs juniors quel plaz da bal, è in mincia sera occupaus, tutina è una marca il bala poi regional. Adin, te las donas cotta l'zomans in piazza linea.
4: I va spert, magari.
2: È totale falida linea, se il mainz è domas, tu sei una linea più alta, in quella seconda linea. Also, as grigiuns, ja, cun pinch d'excepcions, van al moment pichons da scala diuca, da scala si.
3: Restai namo pro quaeran, osa se digi, precisci ci capita, quaera es ni relega in seconda liga, osa mincia adversari, ci o a cunter qua, esa un l'impression ci o non se ne in seconda liga, e ci fa un passi no da promozion anti la interregionala. Io se capita precis qua, minciun ci ven quaira o c'ha quaira suo adversari volen battere questo.
4: Ah, clach.
3: Io se fa c'hai. Questo sun do la runda de Duton. X includente il ciom di mezz e nulla dava un vart. E ho mettes e ho feso una scubissa e c'ho qualche capita.
4: La seconda liga regionale di Nestalz di Vosons in una liga enorme oliva. Quando si usa di Vosons, è de rare in equipa che davanti a va Silviadi e di è de rare de vostri le equipe che hanno di una chance. È fec savent, fec oliv. Et adesso è spenialso in quella vuoca che erano avanti si altfa.
3: Questo stolen. E tutto ciò che vogliono ti sbattere, io non so se questo arriva a fare qua. Se quel plan di tornare in fredda di una stagione di ciò che va su.
2: Io al sentimento, qui erano avanti sia del momento proprio in una situazione tipica che funziona, avendo la bilanciata, c'è il successo, che usci van per quelle vittorie, se sanno venire in un nuovo flow, la chimia con stat per spiegare l'equipa, lo savani marciata in quella seconda linea. La qualità di ciò. Vai al contrario. Ma anche il successo, tutta Nina, che ho dato due punti, le ho dato due punti, sei in una direzione totale fallita.
4: La fin finale è Febbia, il ciao, non è che giocatori talentati, che era Biascandau, Ujoc, team Sud-Ost-Schweiz, Sandabala poi, in tuo magari con quei squitch, e l'uomo in un'altra causa.

0: Il di der RTL.
1: Oz con cosa in mon, buonasera. La vischnaunca de Breil vuol sanar las pendicularas de Breil vuorts andiast can del combatter con problems finanzials. La suprastonza comunala ha elavurau in a schlidiazion pusaivla ansemen col cusei d'administrazion de las pendicularas e con l'accionaria principala Anavon S.A. stati el fei ufficial. Als Details vuol la vischnaunca presentar al cusei comunal a su enter in a informazion publica a oktober, due il pievel decider a l'urna. Meier vai con las pendicularas de Da Rosa. Quellas vuolen investar varga 600 milions francs en infrastruttura. Denter auter vegn il Hörnli Express remplazaus con ina nova cabina de 10 ad ina sutiera remplazada con ina nova de 12 persunas. Las lavurs entscheven quella stat a duein esser a fin si la stadion dum virn 2028-29, scrive las pendicularas. A Tumei astien habitantes e habitants puspei trovar tot normal laua. Quai alla vischnaunca de Tumliasca comunicau suenter ca ella seconda en prova daua ai stada jobra. La vischnaunca appalesce denton alle jaut de schai samains 10 minutes laua quai per jubilar tot las lingues en casa. Al Canton Grischun vol promover plissi stematica main affons e juvenils. Os alla regenza tramez en consultazion in sbots per ina lege correspondenta. Fertonca la formazion al sport ni ella sanadat ein regladas ella lege, manca ina lege coica pertocca la promozion e participazion ordai fer la scola. La fina mira sagi da promover pli sistematica main affons e juvenils, da rinforza a lor vusch en capetel, ade contribui a lor protezion. En totes regiuns duen els affons e juvenils savesse sviluppar bain a veni accompagnai en lor integrazion sociala e politica. Tondamai, tocca la proxima ga.
2: Seira soncia, d'anchella mesura va forse tot sanestro. Idee internazionale di sanestrers vainzen oz e den sguard fitch exact instava avanzi sanestrers, surtot an scola.
3: Quel d'era d'una giovane d'una più bocci des da merda, al mem trit. Invece sono tutti due snetz.
2: Il tempo è oz in otter e sanester an scola dretch.
4: Quis sco oltre scolar serci in qualche difficoltà che accetta e prova da fare il melder l'androra e sgiuta.
2: Tornò che in raccontosco ci era in eda, tempi passati ed in time sanestro in spudesdec bel is scotternox che è il dreclia mis nom Toni Poltera.
0: Danus per vus.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, dir sentia con El Perdon, che ti fisse di Stein per perdonare, Cher e de Shup Shup Song.

0: Esser sana strer, avere manxa nester dominant, anstein dil dretsch che jozende, nin tema ed ir nin problem ple. Però, era che avant ciuncanta, sesantons, tot oter. Oz è il dediz cianchins, it sana strers, es quici che era enede avant ciuncanta, sesantons, o anna caprez li saver trenin scunter da classa.
1: Chunks e chunkes droven con preferenza lur mem schnester, surtout per activitäts die pretendem ger de la motorica fina, de la forza o de la sveltezza, per exempel per scriver o erbüter de la unchina balla. Quecino giova oz in di pü una grande rola, der enchevent sa sentanz un no-go. Jürg Schorta es cresci sua madulein ed abit oz a Megaville in Argovia. Del chavazin chunk responde al bedelum

0: o ella però gia da müdir.
1: Se vas lei a gia d'imprender cul mem dret, pot gia da gia pass un an da gia in gess, in fin ci dis da sciogna tua. E lui da gia d'imprender cul dret. E oggi in di lavu, comenzi cul dret, e cu c'è scrif na charta, scritto una volta a badi c'è scrif cul cnester.
0: Heidi Henki Maruxel gorda cun sentiments masdos wie des ies prüms ans de scola cun conscolares e conscolars ci füssen in se stos de natüra chunks.
2: Quals klepan kazotzil mem e van de scrivere dritte, punkt.
0: In Clare, per cecels magisters sfurzavan pi bot ils scolars de müder il mem per scriver, nur iva nerella del tuot.
2: Nu se. Quella volta già fache quis scrive cul mem dret, us es cucis diger allegra cul mem dret. Il schnester quesel è crel mem struppicio. E non sei.
0: Carla Blumenthal-Baumann ha da scuola durante bot 50 anni. Ella svesa non è già me intervenia su una scolara scrivava col mem schnester, oter a sfzava quei però ence avendo un per decennis.
3: Perché c'è più facile all'oter d'era stantus, o trovo da più ciura, e struvava forza. Guardare con questa tinta che ho in pastruglia, allora più che facile fosse in questo botto il magister la colpa.
0: E c'è da quella volta non si rischiavano i genitori a sana da dire qualcosa e forse per fine sdostare, suppone la magistra da Cianfir.
3: E forse da fatto penso, ma mia fente, quello non è forse del tuo norma che ci scrive col mem schnester. Di me al magister varrebbe già ragione da lì era il braccio da vos varta fatta. O dire, mince volte un paiata o qualcosa su quel mem, ci scrive all'otter col mem dret.
0: C'è un mem ci ven preferia per nus, ven declarò tres la dominanza della mitete del cervè, vizendaiva il mensch. A non es però finiosa propi clair, shall dret ner o chunk es una disposizione innata di mena da spönosa nascentia. Supponia veni una fixazione il Miguel de Lazarens il stedi embrionel. In mince cas, nus in poi in giun propi, scella es dret nera u chunk. Jürg Schorta.
4: Non so perché. Questo stucere in tel schema, Allora è stato in ordine e... Oggi in dia, che halt mi do.
0: Oggi in dia la situazione mudita in le scuole, che conferma Trudic Fli-Schmidt, magistra pensionata da Doberschan.
5: Che cosa era per me? C'erano i più grandi artisti, che si scrivevano con il mio schnester. Erano da più, un po' talentosi.
0: E quella ipotesi arriva bene da comprovare con noms da persone da rinom che hanno già successo. E ci erano chunks, sono estreres, scu Marie Curie, Eminem, Albert Einstein, Rafael Nadal o Wolfgang Amadeus Mozart. Via libera di mena per lasciare sviluppare il difense preciso che c'è il zoom. Sai a quei con la prima colore da legno il mem dret o il schnester.

Rina Karam, Flash Dance, What a Feeling, e a c'è sentimento di decruscia anche la sera sonce della Givia, it's tredesh da vost. Avanti ninti arci musical dat oz, anz accompagna anche musica romancia, da pop, nox, fin la sesa mesa, Bibi Vaplan e Cigu. Al microfono a sua compagnia Tony Poltera, facendo una bella sera, Galdì e facendo pulit e di Savez, allora vinto. Boom!

0: l'arch musical.
1: Io sono il Mincidi. Prima che io spezzo in una grande fine mira in suona, io sto un Mincidi di Londra, minimo un'ora, e poi massimo una scidisco i va.
2: A me credo che 100% di mio tempo libero fosse la musica. Sono sotto ero scegli.
3: Volo siamo in cui pretendere che la gioventù di Ozzindina si ingaggia più per la musica strumentale del nostro cittadino. E sulle cifre, possiamo ben scegliere che certe musiche grigiune hanno fatto di motivare la generazione giovane ad venire in società, possiamo le due voci che ci accompagnano durante questo arte musicale che la musica strumentale fascinasse per la gioventù di Ozzindina. Messo un breve net, flotto. C'è voce di rozza della partita. Per cominciare, un dos fatti da Vartmas dos jasts. Un de quest è Miguel de Mont. E la de Jotons, sta a Mosté, i fa per moment in gersunade de Cuginunz. Sperel lascia questura de musica in ira pletere serena jäger. E la a 21 anni, lavora con disegnatura di costruzione nota a Maia Villa e stupce attualmente webdesign a Turic. Far musica strumentale insieme con Otters è tenorella di più che besunare in strumento.
2: Alla fin finale è il piacere di vostirci data me la motivazione invece e dirci te fast insieme per la cominanza.
3: Miguel de Mont è della vista suonare in un'unione di musica sia un grandioso hobby.
1: I fa proprio bene di suonare con una compagnia e poi alla fine vestiti e suonare che ci ha dominato tutto il devos. Perché così io ero in gara dei romanzi, del shock dell'intero mondo e in gara la chance mi rasco con io.
3: Tutti due sono stati parte del ciom della brass band de juvenils del Grigion della città passata. La musica di questa emissione è un extract del loro concerto di fine giugno. In mezzo al programma I Just Can't Wait to Be King or del film The Lion King. Tenor Serena Jäger in arrangiamento ci mostra che musica possa be far bene.
2: Non si vengono di registrare, ma non si vengono di record che si vengono al toc. Conso perché ci è vero che è un spasso da fare, che da suonare al toc, perché ci non si vengono a fare con i schwenkers ad in avanti. Perché c'è un po' il swing feeling da quel toc, non si conosceva quel toc, non si conosceva di film naturalmente. Ed è che vanno quel schwenker, se non erbe scrivendo delle note che vanno tutto improvviso, o faccio da spero sveang. I dirigenti avevano allora più pac, placere forse, tutto secondo. E allora lascia fare nox, però il nostro scolastro registra che l'erfice perché, che allora dice, ah, facecca è super, che è tip top. E crea il love, anzi, crea tutto in generale, c'è un grande placere.

0: Quel che fascinesce mi, che in domogna con chi fa uscire la massa, che in domogna tutina da fare alla fine in tocca, tu ne fai bene, che in a lui c'è uscire, ma lei proprio con quella musica tu ne fantastica.
1: Uge commentesce Miguel De Mont, ci sono cornette entro la Società de Musica de Mustè, l'arrangiamento dorma bene che non va in giusto dudì. Se gli uvende desde 8 anni di scuola del far musica, cominciano a sols giusto a lugir più ferm. Scovrì il mondo de musica instrumentale al pur avantre don 3 anni, e dopo là exercitesse il regular manch, e qua è dovra disciplina.
0: I sa da forse inaga indini che ti tacis a la sta qui indi io fai l'altro di a plus entro in pli gref sento si dus di sa bi tres di a bi in tacce bu fa meme bia vi per che so che me me bia per cui cu dove si propri in bien tempo a pi si ti sa sco e si ti a quel antrip num io qui a lu funzioni e con quelle sono amici di a breve come ci interessa dominati c'è pli gron.
1: E qua è l'essere il giovane cornettista della Surselva.
0: Io mi ero dominato di sapere suonare la musica del militare in Aga, e poi questo in Aga è sapere imprendere bene, perché ti sto essere in massa, scuola, scala, su tutto quello che suonare. E poi io vedo che io è bene, allora da qui è la motivazione che sto stavi l'under dice wonder projekt.
1: Nu de Starlander via, aller durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigiunci, an julio la sta passada a Schierst. Tant roter er pro il toc Fanfare and Funk.
0: Que era proprio stau quel toc che plagiva mi il meir, perché io se vel è suona quel ta ta ta ta ta ta ta ta ta, quel complicaus melodias, ti as ebbe si zunti u corche, che date più spät, che ti sebe gina massa causa lo.
1: E c'è roba che ci capitano tot in questo tocco di concerto che Miguel De Monte scrive con corpi d'orme, dudine il prossimo 8 minuti.

0: Cartsch musical. Temp per ivettas musicalas.
1: Tanter las musicantas, ils musicants, che han interpretà il toc Fanfare and Funk, ils tunes, che voveva giusto du disco ultim, dera er Seraina Jäger. Davo Pax Plätz, es bada che per la juvna sur Mirana, es a clair che ser par d'ina musica de comune, nes be far musica, din per se er mantegner tradizion. Sper esser attiva ent la musica instrumentale de Savognin, sunla er ent la brass band Cazzis. Ed in tots dus lös e la fici ingaggiada.
2: Ent la musica de Savognin sunga er ent la suprastanza. Allora ei lodin avandens c'è da far, cun dus unions ei pler minimum dus c'è da salem da proa. Perché de Savognin vaus be da tranar uscea mengia bler, che sai ei pler cun era proas, aber la musica racciata sto schon darin sich l'ingast der wurde juke e perché a me crei 80% di mis time liber was in la musica
1: per ella in a sorte equilibr de ses manster
2: i gina me fitu scheia de sper si lurare de sper si studium ci sa per fare in se ci te sto schon stib dir ma jens in sich l'in per metter giu jens che per far pose in testa catia Jerens, che sas vedis der in sport corporal, aber du tegnet es tost er trainar che jet far, en seno se che er in sport, ste wo du dar giu scheia.
1: I cumenza con quel sport a Seraina Jäger cun novons.
2: I creiera prevede mis frar, letzweva schon ancet con la posauna, et scucis a maragorda re reici mi mamma o domando si vi jair sonare in instrumento, ed allora sungeida scu mataccia a quel instrumente parkour che davia degna giù questi lo poteva sempre ror minci instrumenti da tempo e allora sono inizia stata ficida per la trompeta e allora ogni scolast scudec lo un cevre sei mir se cornette e allora venne dan c'è se cornette lo sceglie che inizia in avanti
1: e questo cusal del cornet ne pare di essere stato che fos causa che la sun eramo con vanciunons quell'instrumento. Tante roter, appunto, er pro la brass band Cazzis, e là ha lasciato una c'è l'idea pel c'è qua ci pertocca se viesco con cornetista.
2: Lo è per frangla fegna mera, ci forse inza cura sai lo è cantare più in avanti o se sono attuali senza con cornet, forse tangene da più di solo cornet, e che va a sapere anche mes menge grande fegna mera, perché ci va a usare anche in studium, da spero svecci, storm a concentrare in sequelin.
1: Sì, qua è con una seconda o una terza voce o appunto forse ne ha d'esco solo cornetista, alci scler. Musica instrumentale, in speciale musica da brass, fascinesce la giovane ci descresce da su a Gunter. I duscetele a fascinare il toc o salutaris hostia ce la ha potuto suonare durante il ciom de musica della brass band de juvenils del Grigion della sta passata.
2: Con son di duet trantrem Jonathan Bates e Tom Hutchinson, che era fitch impressionant, che sie also non zusammen kello, kann sober ci minche tungen ia, et la controlla ci kels dus on, se ni sis instrument ci sungen, che ja schon fitch impressionant. I va anset minche da gia, mekta, pelga inia.
1: Els dus solists, che Seraina Jäger menzuna, sun musicists de profession. Sper lur rola sco solist sun ese staatsmanaders de register de lefne de musica. A Seraina Jäger a lur möd de sunar fa tschüfer pelia lina. Lem vera sche lur tuns moainten ere vo.

0: Calc musical. Nossa musica per vossas ureglias.
1: Ein il center de l'emission de Dots und Stats Miguel de Monti Serena Jäger. Dus musicants ci comproven che musica instrumentale fascinesce la generazione giuvna. Per es es clair. Esser part d'ina musica pretendi mince cas engagement. Ma alla fin es survegner ina vo ina pruna.
2: E cad in generale la musica d'atter fitch bler in stranescia u bler ed u dei et do me foi simplemente plagecre da da verca la cuminanza cun cala iocte da farca l'experiencia.
3: Quinta su far concert che ins gauda propi el applaus abbi quei ei simplement el mer sentiment quinta ave.
1: In quel segn, iuzai las uraglias per mo imper ulteriurs tuns instrumentals interpretats de la generazion giuvna. Giust el prüm, in arrangement de la chanson One Voice de Barry Manilow. La survista de tot els tocs de quest emission che taiva zun rtr.ch/musica. Mes nombrai de Janet, stat bain e de la prossima.

0: Il di der RTL.
1: Oz con cosa in mon, buonasera. La vischnaunca de Braille vuol sanar las pendicularas de Braille vuorts andiast can del combatter con problems finanzials. La suprastonza comunala ha elavurau in a schligiazion pusseivla insieme col cusei d'administrazione de las pendicularas e con l'accionaria principale Anavon S.A. Stati el fei ufficial. Als Details vuol la vischnaunca presentar al cusei comunal a su enter in a informazion pubblica a ottobre, due il pievel decidera l'urna. Meier vai con le spendicularas de da Rosa. Quellas vuolen investar varga 600 milions francs en infrastruttura. Denter auter vegnel Hörnli Express remplazaus con ina nova cabina de 10 ad ina sutiera remplazada con ina nova de 12 personas. Les lavurs entscheven quella stat a duein essere fin si la stadion d'un virn du amelia 28-29, scrive les pendicularas. A Tumei astien habitantes e habitants puspei trovar tot normal laua. Quai alla vischnaunca de Tumliasca comunicau suenter ca ella seconda in prova daua ai stada giobra. La vischnaunca appalesce denton alle jaut de schai isa mainz 10 minutes laua quai prejubriglia tot les lignes en casa. Al Canton Grischun vuol promover pli sistematica main affons e juvenils, os alla regienza tramez en consultazion in sbots per ina lege correspondenta. Fertonca la formazion al sport ni ella sanadat ein regladas ella lege, manca ina lege quai che pertocca la promozion e partecipazion ordai fer la scola. La finamira sagi da promover pli sistematica main affons e juvenils, da rinforza a lor vusch en capetel, a de contribui a lor protezion. En totes regions duen els affons e juvenils savesse sviluppa bain a veni accompagnai en lor integrazion sociala e politica. Tondamai, tocca la proxima ga.
0: La Saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Jau, cos'è giusto?
3: Cos'è il flip?
2: Delle liriche sono alle, se non sto klein.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita. Vita.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sü per val. Adiau, mes char comün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina vest tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosche sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstung qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.